0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Buongiorno, no, dico buongiorno, bentrovati miei cari, come state in questo mercoledì 17 di giugno? Io sono qui, sto bene e sono pronta ad accompagnarvi anche per oggi, per ben 3 ore insieme, quindi come al solito mettetevi comodi ovunque voi siate, magari non lo so, vi state recando al lavoro? C'è già chi lo ha fatto, chi lo sta facendo in questo momento, chi è in auto, chi è già in ufficio, chi è a casa, chi è a fare compere, chi è a fare shopping. L'importante però, come dico sempre io, è essere con noi di Radio Selene, anche oggi insomma ci divertiremo, andremo a scoprire delle cose che magari non sappiamo, a documentarci, quante cose avremo da fare, ma sicuramente come sempre non mancherà la nostra musica. E quindi saluto dall'altra parte il nostro Silvio Tempesta, pronto ad essere dei nostri e pronto a suonare per noi tutti la musica più bella. E allora dai, quest'oggi iniziamo così.
0: Questa è

dai, dai, siamo pronti, si inizia. Inizia il nostro appuntamento per entrare poi nel vivo di quello che sarà l'argomento di oggi. Di cosa parlerà Ilia quest'oggi? Lo volete scoprire? Sì? Beh, rimanete con noi, no?

Ciran con Shape of You. Allora, di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di mare, parliamo di bagni, parliamo d'acqua, parliamo di barche, parliamo di andare al largo a fare un bel tuffo, un bel bagno. Parliamo di squali. No, perché? Allora, io ho la fobia, cioè... È l'idea di non sapere cosa c'è, cioè, faccio o meglio lo facevo, perché adesso ci penserò bene, a fare il bagno anche in acqua di 30-40 metri con la barca, non vado a nuoto dalla riva. Ma adesso, sentendo sempre questi avvistamenti sempre di più squali, ovviamente mi viene il panico, no? Perché? Perché in questi giorni si è tornato a parlare di squali nel Mediterraneo. Tra l'altro ci sono stati alcuni avvistamenti in Sicilia e parliamo di squalo bianco che è stato avvistato, sembra, anche al largo di Otranto. E allora ovviamente ci chiediamo, ma nelle acque della nostra Puglia ci sono gli squali? La risposta è sì. Sia nell'Adriatico che nello Ionio vivono diverse specie di squali, ma niente panico, dicono gli esperti. La maggior parte è innocua per l'uomo. Allora, tra le specie più comuni troviamo il gattuccio. Detto così sembra quasi un esserino tenero. Gattuccio! La verdesca, lo smeriglio, il palombo, la verdesca azzurra. Più raramente possono essere avvistati anche esemplari più grandi, appunto come lo squalo maco, addirittura lo squalo bianco, che però resta una presenza eccezionale e molto rara. Lo so, gli esperti dicono, ma ricordatevi che il mare è loro, siamo noi i nostri ospiti. Sì, d'accordo, però teniamoci a distanza, no? Allora, se dovessimo incontrare uno squalo, come bisogna comportarsi? Questo ve lo dirò tra poco, ma intanto vi faccio la domanda. Se durante una gita in barca vedeste spuntare una pinna di uno squalo,

Attenzione, allora, stiamo parlando di squali. Ora provate ad immaginare, state facendo una gita, siete in barca, a un certo punto vedete spuntare la pinna di uno squalo a qualche decina di metri da voi. Qual è la vostra prima reazione? Dai, ditemelo.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

La Gianna Nannini con Fotoromanza. Allora, stiamo parlando di mare, stiamo parlando di squali. No, non arriva, tranquilli, lì potete fare il bagno tranquillamente.

La prima regola è mantenere la calma. Niente schizzi improvvisi, niente urla, niente tentativi di inseguirlo o avvicinarlo per fare foto. Bisogna mantenere il contatto visivo con l'animale, ammi gli occhi, guardami. E poi, sempre secondo gli esperti, bisogna muoversi lentamente verso la riva o verso l'imbarcazione più vicina e lasciare che sia lui ad allontanarsi. Ma chi è che farebbe tutto questo? Cioè, io infarto subito, ta-ta, ciao! Comunque, gli esperti dicono sempre che la cosa più importante è ricordare che gli squali svolgono un ruolo fondamentale per la salute del mare. Sono i guardiani dell'ecosistema marino e nella stragrande maggioranza dei casi hanno molta più paura di noi di quanta noi ne abbiamo di loro, certo. Però cioè, io lo vedo, mica dico, e mo da zanna te stacco, che so, la pinna. Non va così. Va bene, va bene. I vostri messaggi che continuano ad arrivare. Intanto con noi, eccola qui, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: che abbiamo ritrovato dal 1987. Ora attenzione, perché vi riporto nuovamente ai nostri giorni, lo facciamo con una bella novità insieme ad Angelina Mango e Marco Mengoni. Che dire di questa canzone, Canto d'amore? Ebbene, non è la classica canzone d'amore, perché in realtà, se si ascolta il testo, questa canzone parla di fragilità, di insicurezze, di errori che tutti commettiamo, e proprio della necessità di accettarci per quello che siamo, senza inseguire continuamente la perfezione. Ovviamente in tutto questo c'è proprio il suo percorso personale. Parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

vi sto chiedendo, insomma, se per caso con la barca al largo incontrate uno squalo, come vi comportate? Voglio salutare veramente Antonella che mi ha scritto da Lecce e mi dice: la prima reazione, urlare. La seconda, urlare più forte. La terza, no, chiedere al comandante se per caso esiste il teletrasporto. Ce ne sono altri, quindi rimanete con noi ora. Michael Jackson.

Nessuno mai più come lui. Era veramente unico. Michael Jackson con The Way You Make Me Feel. Un minuto dopo le 11:00.

Questa è la nostra musica, il nostro sound che vi accompagna anche in questo mercoledì 17 di giugno. Messaggi ne abbiamo? Certo che ne abbiamo, sono anche veramente tanti, quindi rimanete con noi perché tra poco, come sempre, darò voce ai vostri messaggi. La nostra musica, il ritorno bellissimo di Noemi.

Boys and Girls, Prefab Sprout. E allora ci sono i vostri messaggi, perché insomma oggi stiamo parlando di magari un incontro non desiderato, ovviamente in barca al largo, largo delle coste ovviamente, siete lì e vedete una pinna dello squalo vicino a voi, circa una decina di metri o anche meno. Come reagite? Come vi comportate? Voglio salutare Tonia che mi scrive da Cerignola in provincia di Foggia, dicevo scappo ovviamente. Michele da Monopoli dice: altro che foto, io sarei già sdraiato sul fondo della barca a fingermi morto. Cosimo da Taranto: allora, io rimarrei incantato, ho sempre pensato che vedere uno squalo nel suo ambiente naturale sia una cosa rara e bellissima. Coraggio! Piero da Barletta: se vedo una pinna a pochi metri dalla barca divento credente, filosofo e poeta nel giro di 30 secondi. Mio Dio, mio Dio, mio Dio! Voglio salutare anche Vincenzo, Vincenzo da Capurso, che dice: dipende, se ho fame gli do la caccia, altrimenti metto il motore al massimo e vado via. Ottima la seconda opzione, secondo me. Rosanna da Andria: se vedessi uno squalo a pochi passi da me avrei un sussulto, ma ne sarei affascinata, sì, ci scapperebbe anche una foto. Nando dalla provincia di Lecce: io direi, cosa sono quelli? Squali? Squali! Ecco, perfetto, stessa identica cosa. Saluto anche Lello, Lello da Belvedere Marittimo. Lui direbbe: squali? Porca pupazza! E no, perché è normale, poi insomma voglio dire, c'è quella paura che ti prende. Assolutamente sì, ce ne abbiamo altri, certo che ne abbiamo altri, quindi li leggeremo tra poco, ma intanto continuiamo a ridere, a sorridere, a scherzare, ad ascoltare la nostra musica.

ragazzi, buongiorno. Sossio da Barletta che dice contro uno squalo la prima cosa che faccio è prendere il mio telefono e pensare beh, è ora di fare like un video in diretta mentre mi mangia. Guarda, sicuro andrebbe veramente virale.

0: Ma lo so, me la potevo risparmiare, anche perché tra l'altro è una delle canzoni più belle della Natalie Imbruglia dal 1997. Adesso siete pronti? Sì? Seguitemi! Andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E allora eccoci qui, pronti anche questa oggi a cercare, insomma, di consegnare un bel messaggio a qualcuno di voi. Vi dico subito che siamo a Bisceglie e che c'è una giovane donna che oggi festeggia il suo compleanno e qualcuno che ha pensato bene di chiedere a noi di Radio Selene, insomma, di inviare questo bel messaggio. Oh mio Dio, che squillo ha sto cellulare! Praticamente mi sta martellando il cervello. Vabbè. Comunque è un cellulare che squilla, ha una suoneria un po' particolare, non lo so, ma lo sentite, c'è questo suono diverso dal solito. Comunque siamo a Bisceglie e qui dovrebbe rispondere la nostra amica, perché insomma se non risponde ovviamente non possiamo consegnare nemmeno il messaggio. Voi lo sapete, no, che l'ultimo squillo, sentiamo un po'. Niente da fare. Era decisamente fastidioso, devo dire, questo squillo. Comunque, Chiara, purtroppo noi ci abbiamo provato, però niente da fare. In questo caso tu non hai risposto alla nostra chiamata. 28 anni, quindi giovanissima, tra l'altro, quindi magari, che ne so, era dal parrucchiere, era a farsi bella, a prepararsi, a festeggiare questo compleanno che noi le auguriamo sia veramente un compleanno bello, indimenticabile, circondata da tante persone. C'era un tuo amico, Davide, che voleva dirti qualcosa di importante. Tu purtroppo però non hai risposto, quindi Davide, se sei in ascolto, il messaggio che hai inviato a noi, ora ti chiedo di girarlo direttamente a lei. Lo so, non è la stessa cosa, ma non ci possiamo fare niente. Chiara purtroppo non ha risposto, noi oltre non possiamo andare. E comunque voglio ricordarvi che se volete prenotare il bidet dovete farlo o tramite la nostra linea diretta, quindi lo 080 898 11 88, oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. Detto questo, vi ricordo anche che il bidet torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Tears Run Rings, Mark Almond, che all'inizio della sua carriera era soprattutto conosciuto come il cantante dei Soft Cell, poi ha avuto anche la sua lunga carriera da solista, che tra l'altro è andata decisamente bene. Questo che abbiamo appena ascoltato è stato uno dei suoi brani più importanti, più conosciuti. Ma a proposito, c'è proprio una notizia di questi giorni, perché Mark Almond è tornato sotto i riflettori, perché i Soft Cell hanno annunciato l'uscita di Danceteria, presentato come il loro album finale, previsto per fine settembre 2026.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: E cosa si fa, alle 11:48? Cosa state facendo? Dove vi trovate? Aperitivo? Si continua a lavorare a casa o al mare? Magari ce lo fate sapere. Intanto con noi Saif.

Katy Perry, siamo già alle 11:55. Allora, ovunque voi siate, avete bisogno di una spinta? Sì. E allora dai che dal 1991 arriva lui. Muoviti, mamma mia, quante volte abbiamo ascoltato questo successo. Era un po' più, come dire, scanzonato, no? In quel periodo, le sue canzoncini, ma che facevano veramente ballare tanto. E allora vai, Giova!

La nostra musica, quella che vi sta accompagnando in questo mercoledì 17 di giugno a Notre con Talk to You. Eccoci qui, entrati pian pianino in questa che è la nostra terza ora insieme, quindi ancora una volta grazie per essere dei nostri, per aver scelto Radio Serena, la nostra musica che continua insieme a Madonna e Sabrina Carpenter.

Allora, adesso ascoltatemi bene, perché questa insomma è una notizia che interessa un po' tutti quanti noi che continuiamo ad avere la carta di identità cartacea. Io vi ricordate che alcuni giorni fa insomma abbiamo parlato proprio di questo, di alcune carte di identità cartacea che sarebbero dovute scadere. Ebbene, attenzione, perché il Ministero dell'Interno ha disposto una proroga proprio dell'efficacia di alcune carte di identità cartacee, proprio per evitare disagi a noi cittadini, ma soprattutto anche per alleggerire il lavoro, no, degli uffici comunali che stanno completando il passaggio alla carta di identità elettronica. Attenzione però, una cosa è la validità come di documento di riconoscimento in Italia, un'altra invece è la validità per l'espatrio. Quindi attenzione, che per viaggi all'estero bisogna sempre verificare le regole specifiche e la data effettiva riportata sul documento, no? Perché magari uno viaggia, all'ultimo momento si rende conto che non è in regola, dice mo che faccio, non ha anche il passaporto, quindi lì diventano veramente, come dire, cavoletti di Bruxelles. Quindi se dovete viaggiare fate attenzione alla vostra carta di identità. Ora con noi gli 883. Correva l'anno 1995. Beh, loro sono stati sicuramente uno dei gruppi più amati, soprattutto in quegli anni.

0: dai che stiamo tornando.
1: Beach Tour!
0: Ebbene, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia, proprio con il Beach Tour 2026. Ecco.

a divertirci, la musica, perché la radio ovviamente sarà in diretta in riva al mare. Oh, ma ci saranno anche i giochi, quanto divertimento, e poi i gadget, le risate tante, tantissime, ci saranno anche delle sorprese. Voi farete un sacco di foto, un sacco di storie sui social, e sarà bellissimo. Intanto cosa dovete fare? Dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito, che è radioselene.it, e poi divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. E allora, attenzione, prima tappa, domenica 21 giugno, Lido Franco Marina di Ginosa, Taranto. Vi do anche qualche anticipazione. Domenica 12 luglio invece saremo a Lido San Michele, Taranto San Vito, e saremo come sempre in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

Sly Jagger, Maroon 5. Allora parliamo di Taranto. Da oggi al centro della musica, perché da oggi prende ufficialmente il via il Medimex 2026. Quindi Taranto torna a essere la capitale della musica, con concerti internazionali, incontri, mostre, showcase e appuntamenti dedicati agli artisti e agli operatori del settore. Quindi per ben 5 giorni la città sarà un grande palcoscenico a cielo aperto, tra i vari ospiti internazionali, quest'anno presenti anche Pet Shop Boys e i Suede. C'è un'altra cosa importante da dire, che anche quest'anno la manifestazione si avvale della consulenza artistica a titolo gratuito di Diodato e Michele Rondino, che affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico. Ebbene, Diodato presenta tra l'altro la seconda edizione delle Strade del Mediterraneo, che è un progetto speciale proprio realizzato per portare nuove sonorità e creare una forte connessione tra le sponde del nostro mare, mentre Michele Rondino propone un progetto speciale tra musica e teatro. Oh, che bello, che meraviglia! Noi continuiamo con la nostra musica mentre ci avviamo così anche alla chiusura, alla conclusione di questo nostro mercoledì.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ebbene sì, cari miei, queste tre ore sono quasi volate, diciamocelo. E allora la nostra musica che continua ad accompagnare tutti quanti voi, ovunque voi siate, vi dico subito che con noi, subito, c'è Gaia.

Semp, sì, no, lo so che non è sua, che è romantici, è quel romanticone di Tommaso Paradiso che lo scorso fine settimana ha sposato la sua Carolina. Auguri!

Ebbene sì, anche per oggi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti, perché termina qui il nostro appuntamento di questo mercoledì 17 di giugno. Allora grazie. Grazie anche a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Ilia D'Arpa vi mando un forte abbraccio, un bacione e ovviamente ci sentiamo domani.

tutto amplificato. Non posso farci niente. Ho una giostra nella testa. Non riesco a dire basta. E faccio colazione con un beat che pesta, che batte nella testa.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Piers. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla hit parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista è da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte. I suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni, in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci,

0: I cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, è giovedì, è il 18 giugno 2026, un'altra giornata che comincia. E se magari la state cominciando con noi di Radio Selene, grazie, grazie per essere dall'altra parte, presi da tutte le vostre cose, come insomma è giusto che sia all'inizio di una giornata. Vi dico qual è la formazione: ci sono io, c'è Silvio Tempesta, buongiorno, lui si occuperà della parte tecnica, e migliaia di studenti lì fuori che si preparano, sono circa 37.000 in Puglia, ma di loro parliamo tra poco, perché oggi c'è la prima prova degli esami di maturità. Un brivido lungo la schiena ogni volta, sì, perché quella è una sensazione che ti rimarrà per sempre, cioè l'esame di maturità è una sensazione che non dimenticherai mai per tutto il resto della tua vita, almeno per me è stato così. Noi cominciamo così.

0: Cipriano e Mamma Marrone con Rcomi su Radio Selene, pronti per ascoltare le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Attenzione, prego.
7: Comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
8: Beach Tour 2026.
9: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
10: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
13: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selenio.
0: Per questa nuova mattina, buongiorno, continua la nostra settimana insieme, speriamo che voi siate dall'altra parte, buon inizio di giornata a tutti voi, noi riprendiamo da Kelly Bush, Honey Bee e poi Madcon, Keep My

Cool, allora siamo pronti, manca un'ora e un quarto, sì esattamente, 37.000, sono circa 37.000 gli studenti pugliesi che oggi affronteranno la prima prova di maturità. Io entrerei anche un po' più nello specifico: 12.000 per Bari e provincia, 7.300 per Lecce e provincia, 5.500 per Foggia e provincia, 5.200 per Taranto e provincia, 3.600 per Brindisi e provincia e 3.500 per la Batta. Insomma, tutto questo popò di gente dovrà affrontare la prima prova per l'esame di maturità, e inizia questa mattina alle 8:30 con la prova di italiano, perché è così che funziona. Si hanno a disposizione 6 ore dal momento in cui verranno rese note le tracce. Noi seguiremo, perché sicuramente poi le sapremo, e per completarla questa prova appunto servono 6 ore. Prima di 3 ore non si può lasciare la scuola. Questa cosa non la sapevo. Poi domani naturalmente ci sarà la seconda prova, che cambia in base al tipo di scuola frequentata, e poi inizieranno naturalmente gli orari. Si comincerà la prossima settimana, già da lunedì 22 di giugno. Insomma, ormai ci siamo, questo grande giorno è arrivato e questi ragazzi si ritroveranno tra i banchi di scuola per affrontare questo esame. Chissà che notte hanno passato, la famosa notte prima degli esami. Noi ne parlavamo anche questa ieri mattina, proprio a proposito della fatidica notte prima degli esami. E alle prese con questa prova di maturità c'è anche Pupo, 70 anni, per chiudere un cerchio, perché lui abbandonò la scuola per dedicarsi alla musica all'età di 16 anni, quindi non ha mai conseguito il diploma di scuola superiore, e siccome lo aveva promesso ai suoi genitori, che non ci sono più, insomma alla fine ci è riuscito, e quindi anche lui oggi affronterà l'esame di maturità. E nella vita mai dire mai, questa è la verità. Riascoltiamo Bossa Nostra, lei è Gaia.

Ossa Nostra Gaia su Radio Selene. Gaia che è anche una delle voci nuove di Radio Selene, l'abbiamo conosciuta proprio 2 giorni fa, questa mattina tornerà più tardi, quindi racconteremo insieme ancora un po' di cose. Intanto leggevo che oggi sarebbe stato il compleanno di Raffaella Carrà, che grande donna, che grande artista, sapeva fare qualsiasi cosa. Oggi avrebbe compiuto 83 anni, invece Paul McCartney, che è in vita, oggi ne compie 84, quindi anche il suo compleanno. C'è qualcuno dall'altra parte, di quelli che sono al di là della radio, che magari oggi festeggiano qualcosa, un anniversario, appunto un compleanno? Tanti auguri da parte di Radio Selene, buona giornata a voi. 7:20 di questa mattina, siamo in diretta. Loi Gold. The

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Si chiama Shape of My Heart, Sting, su Radio Selene. Voglio dare il buongiorno a Valerio che scrive: ma non hai ricordato che oggi è il grande giorno di Vasco? L'abbiamo detto ieri, l'abbiamo detto due giorni fa, abbiamo detto di questo evento che, insomma, paragonato con gli esami di maturità, voglio dire, magari molti andranno a rilassarsi, ecco, dopo la prova di maturità, proprio al concerto di Vasco Rossi a Bari oggi e domani. Ora invece ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia,
0: oggi giovedì 18 giugno 2026, alta pressione subtropicale sulla nostra regione, tempo assolato e generali condizioni di bel tempo, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese tra 28 e 35 gradi, valori notturni stazionari.
1: Stai ascoltando Radio.

0: Life, Miles Smith con Alia Oran su Radio Selene. Lo sapete che mancano sempre meno giorni. Dai, dai, dai, che domenica vicina!
1: Beach Tour 2026!
0: Sì, siamo pronti, noi siamo pronti, voi siete pronti? Da giorni vi facciamo questa domanda, perché domenica parte, riparte, ricomincia il tour sulle spiagge più belle della Puglia, si chiama Beach Tour 2026 e vi aspetta veramente un'esplosione di energia e di divertimento. Immaginate soltanto questa foto che poi diventa realtà, la radio in riva al mare in diretta, la musica, i giochi da fare tutti insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le storie, le foto che vengono fatte naturalmente ricondivise sui social. Ci sono tante tappe perché il tour è veramente molto lungo, andremo in giro da nord a sud della Puglia fino alla metà di agosto. Cercate la tappa più vicina a voi, c'è il nostro sito radioselene.it, lì trovate tutte le date, i giorni, gli orari eccetera, e venite con noi a divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Allora, vi dicevo, la tappa ci aspetta la prima domenica 21 di giugno, noi esattamente saremo a Lido Franco a Marina di Ginosa, e poi siccome il tour è veramente molto lungo qualche anticipazione ve la posso anche dare. Domenica 26 luglio saremo a Lido Onda Blu a Chiatona, sempre in provincia di Taranto, e saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Noi oggi parleremo delle nostre automobili, cosa lasciamo dentro di inutile. Lo faremo tra poco, approfondiremo tra poco, però a proposito di macchine riascoltiamo prima di partire magari un viaggio in auto, una canzone di Luca Carboni e poi Ernia.

0: più.
1: Berlino, Ernia su Radio Selene, ben svegliati a quelli che magari hanno la possibilità di alzarsi un po' più tardi. Per voi magari questa è l'ora della colazione, l'ora in cui accendete la radio, l'ora in cui scegliete Radio Selene. Grazie naturalmente per essere dall'altra parte, per essere dei nostri, per aver scelto di ascoltare quello che abbiamo da raccontarvi in questa giornata, soprattutto quello che abbiamo da farvi ascoltare. 1991, Red Hot Chili Peppers.

0: scattare una foto.
1: Ah, lei è Elisa con Amore è su Radio Selene. Per noi invece le notizie. Linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
3: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente, questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
4: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni russi sorvolavano l'area della capitale.
3: Ed ora in Italia con la cronaca. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
4: Avvia gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina come consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
0: avete mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
11: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Selene.

0: Culture Time su Radio Selene, Cindy Lauper. Buongiorno, sono le 8:15 del mattino, sempre in diretta come ogni mattina, e noi apriamo un po' la giornata di Radio Selene che poi va a concludersi alle 21. Quindi un saluto, ne approfitto, a tutti i miei colleghi. Allora, due giorni fa vi ho presentato Gaia, sarà la nuova voce di Radio Selene. Nelle prossime settimane ci saranno dei cambiamenti. Di palinsesto, quindi, è tornata questa mattina.
1: Buongiorno a tutti quanti, a tutti voi che ascoltate Radio Selene.
0: Buongiorno, buongiorno Gaia. Tu sei arrivata in macchina?
1: Sì, sono arrivata in macchina.
0: Sei arrivata in macchina perché diciamo che ti trovi bene per l'argomento di questa mattina, perché parliamo delle cose inutili che abbiamo in macchina. Tu sei una di quelle che mette da parte, cioè sei una serial killer?
1: Fortunatamente no, insomma non sono un'accumulatrice seriale, però mi rendo conto che ci sono in macchina delle cose completamente inutili, tipo un ombrello di riserva in macchina che rimane lì anche se piove.
0: Ma nuovo?
1: Nuovo,
0: ah,
1: nuovo,
0: no,
1: di
0: perché
1: zecca.
0: Di solito ci sono quelli che conservano in macchina gli ombrelli rotti.
1: No, quello è ancora più inutile. No, però un ombrello nuovo che rimane lì anche se piove. Dico, oh, c'ho l'ombrello in macchina, ma rimane in macchina.
0: Ah, ok.
1: È proprio il
0: non
1: suo posto preferito.
0: Ok, no, okay.
1: No.
0: Poi ti vengono in mente altre
1: cerca, trova. Dei cavetti tipo che onestamente non servono a nessuno.
0: Perché magari sono di cellulare. Insomma, spesso riempiamo l'abitacolo e quindi la nostra auto di oggetti superflui, e gli accessori più inutili, ma certe volte sono anche pericolosi, includono gadget tecnologici bizzarri, supporti multipli, purificatori d'aria LED.
1: Che servono i purificatori d'aria?
0: Sono in questa classifica. O specchietti retrovisori a pulsante che non migliorano praticamente la guida. Cianfrusaglie decorative, i ciondoli, gli adesivi per cruscotto, ciglia per i fari, delle cose veramente molto strane, e anche degli oggetti pesanti incustoditi, delle borse da lavoro, zaini lasciati sui sedili che in caso di frenata, boom, cadono per terra. Io in questo sono abbastanza precisa, vabbè, sono rompi palle pure per quelli che riguardano me. No, ci ho pensato,
1: non ci sono,
0: non
1: cose
0: c'è
1: inutili
0: niente, non
1: ma
0: c'è.
1: Meglio, ma meglio,
0: cioè, anche quello che veramente mi potrebbe servire, quindi potrebbe essere utile, io non ce l'ho, e quindi mi sento un po' fuori dalla media, perché effettivamente molti italiani invece vanno questo tipo di raccolte proprio in macchina. Lo chiediamo come sempre ai nostri ascoltatori, e quindi
1: al 347 72 72 274, raccontateci se avete delle cose inutili in macchina. Insomma, diteci cosa avete in macchina che non usate mai, che rimane lì stipato in macchina senza un'utilità. Vabbè, nel frattempo però ascoltiamo i Pinguini, Tattici Nucleari.

0: scientifici nucleari su Radio Selene. Allora c'è Leo da Bisceglie che scrive: benvenuta Gaia.
1: Grazie Leo.
0: Intanto i vostri WhatsApp sulle cose più inutili che avete in macchina, questo è carino, è di una nostra ascoltatrice che dice: una penna e poi un coltello in caso per strada incontrassi le cicorie.
1: E buon gustai sono i nostri ascoltatori. No,
0: guarda, non è tutto, ascolta questo: buongiorno Radio Selene, la cosa più inutile che ho in auto è mia moglie che mi dà indicazioni stradali in ritardo. Amò, dovevi girare prima a destra e mi avvisa 10 minuti dopo. Come siete messi?
1: Angelo, io ho Google Maps che fa così.
0: No, ma
1: quindi...
0: io voglio parlare con tua moglie, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Vabbè Angelo, un saluto a te. Lui ci contatta da Taranto, ne abbiamo altri ma li leggiamo tra poco. 347 727 2274, le cose più inutili che conservate in macchina.
1: Sì.
0: Della serie non si sa mai,
1: lo teniamo in macchina se serve.
0: Meno
1: un
0: male
1: giorno.
0: Che la macchina è piccola, figuriamoci, perché poi un giorno entreremo nei vostri garage. Parleremo anche di questo, quindi un messaggio oppure una nota vocale, così ci fate ascoltare un po' le vostre voci. Riascoltiamo anche Antonello Venditti con Compagno di scuola.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Fulianceraf su Radio Selene, ancora buongiorno. Allora, da 4 minuti sono iniziati, è iniziata la prima prova per la maturità. Io ne parlavo questa mattina all'inizio della puntata, quindi ci siamo e ora restiamo in attesa di capire le tracce, perché sicuramente qualche minuto
1: in bocca
0: tempo.
1: Al lupo a tutti i maturandi, io non c'ero prima, quindi in bocca al lupo.
0: Vabbè, ma stanno già a scuola.
1: Mettetecela tutta,
0: non ti stanno ascoltando, sono in classe. Va bene. Allora, torniamo a quelli che sono i WhatsApp sull'argomento di questa mattina, le cose inutili che si trovano nelle nostre macchine. Buongiorno ragazze e benvenuta Gaia. Io non guido, ma sono una sartina e metto da parte tanti, ma tanti ritagli di tessuto, perché penso che un giorno mi potranno servire. Comunque siete bravissime, un abbraccio a voi, Tonia da Bisceglie. Meno male che non hai un'auto, Tonia. Meno male, perché altrimenti. Poi solo un cavetto del vecchio cellulare.
1: Tipico
0: anche questo. Un ombrello che non uso mai, nemmeno quando piove, perché lo perdo subito, quindi preferisco usare il cappuccio. Da Sabito dei Normanni, l'ho cambiata da poco, per ora è perfetta, richiedimelo tra 6 mesi.
1: Ecco, giustamente, perché deve essere collaudata prima di trovare oggetti inutili.
0: Laura da Bari, un buongiorno a te. Poi una guida cartacea su fiori di Bach, giacente dalla notte dei tempi nel bagagliaio accanto al triangolo catarinfrangente. Non chiedermi per quale motivo lo avessi messo lì, perché non lo so nemmeno io. Antonio D'Andrea.
1: Ciao.
0: Beh, i fiori di Bach c'è tutta una storia, chiaramente. Poi se vuoi delucidazioni, visto che tu non ci capisci niente, te le posso dare io, perché invece sono abbastanza preparata, ecco, sull'argomento. I pupazzetti appesi allo specchietto. Silvia da Brindisi, buongiorno. E poi nella mia auto l'accendisigari di sicuro è inutile, mai usato in 14 anni di vita,
1: ecco,
0: dell'abitacolo.
1: Ecco, esiste, la sua esistenza è una cosa utile, ecco.
0: Beh, un saluto e grazie naturalmente anche per i WhatsApp che state continuando ad inviare. 347 72 72 274, magari qualcun altro carino lo leggiamo più tardi. Ora per noi Tommaso Paradiso.

Nuova su Radio Selene. Allora, io sono in compagnia di Gaia, nuova voce di Radio Selene. Prossimamente avrà una sua collocazione, quindi la potrete ascoltare in uno spazio tutto suo. Intanto siamo qua, ogni mattina naturalmente ci sono degli argomenti diversi. Ora siamo concentrati un po' sugli esami di maturità perché stiamo aspettando le tracce, però le notizie ufficiali, perché adesso ci sono solo delle indiscrezioni. Si cita Cesare Pavese, per esempio, però bisogna aspettare l'ufficialità, quindi ne torniamo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno ancora, vuoi fare tu la rampa?
2: Sì, vai. Sì, nel frattempo aspettiamo le tracce della maturità 2026, ma qui su Radio Selene la musica, la grande musica continua con Animali Notturni di Malika Ayane, Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Colapesce.

0: abitudini, Mace Salmo con la pesce, un altro progetto di questa di questo momento dell'anno e alle soglie dell'estate. Questa è Radio Selene, buongiorno. Allora Gaia, abbiamo qualche notizia in più? Ah, non ce l'abbiamo più. No, perché i siti ovviamente stanno andando in tilt,
1: perché
0: naturalmente c'è molta curiosità di capire gli esami di maturità, però abbiamo un brano.
1: Un brano di Foredi, che è un sociologo, poi abbiamo un testo argomentativo sull'Assemblea Costituente, si parla di un'analisi su Pavese, quindi c'è una bella scelta, i ragazzi si sono preparati tanto.
0: E chissà,
1: poi speriamo così.
0: Tra 6 ore circa, perché quando così si esprimeranno e capiremo. Intanto la nostra musica, fermiamo il tempo, è proprio il caso di dirlo, 1973.

0: su Radio Selena in questo giovedì. Sai cosa c'è adesso?
1: Sì, c'è la sezione delle notizie, quindi linea alla redazione.
0: Notizie dalla Puglia.
2: Radio Selena Notizie.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. L'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace si è dimessa dal suo incarico. Starace è indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Sono certa di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche, ha dichiarato. Tuttavia in questo momento devo essere libera di raccontare le mie verità e di tutelare la mia famiglia dall'esposizione mediatica che ha assunto la vicenda. Oggi, ha aggiunto Starace, sento il dovere di difendere il mio nome, la mia storia e la storia della mia famiglia e posso farlo soltanto avendo la possibilità di dimostrare la correttezza del mio operato. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha incontrato ieri i sindacati per fare il punto sulla vertenza ex Ilva. Abbiamo ascoltato le istanze dei sindacati, ha detto a margine il governatore pugliese, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione. La necessità, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato, e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto. L'impegno, ha aggiunto ancora De Caro, è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio. Non ce l'ha fatta la bimba di 4 mesi di Castrignano del Capo, colta ieri da malore improvviso intorno alle 11.30 mentre si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. La piccola è morta nell'ospedale Panico di Tricase, dove era stata ricoverata in codice rosso. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari del 118, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. E di un morto e un ferito al bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale che collega Corato a Trani. La vittima è una ragazza di 23 anni alla guida di una delle due utilitarie coinvolte. Ferito il conducente dell'altro mezzo che il personale del 118 ha trasportato in ospedale ad Andria. Campanella questa mattina per 35.000 studenti pugliesi impegnati nella prova scritta di italiano, primo atto della maturità. Domani la seconda prova, la settimana prossima si passa all'orale dove i candidati porteranno 4 materie. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene. Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Come un'ossessione strana te ritorni qui al centro del...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
0: Diretta prosegue tra poco. Gaia, andiamo nella tua città, Barletta. Mm-hmm, perché sì. Ma che sta succedendo? C'è un murales che sta dividendo l'opinione pubblica. Vi raccontiamo tutto tra poco. Subito questa nuova canzone che vede Karol G insieme a Manu Chao e poi Lucio Dalla.
10: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la

0: mi basti mai. Abbiamo anche riascoltato Lucio Dalla dal 1996. Allora Gaia, chiaramente lo diciamo per chi avesse acceso la radio da poco. Gaia, nuova voce di Radio Selene.
1: Buongiorno a tutti.
0: In questi giorni tu sei di Barletta.
1: Sì.
0: Sei stata a vedere questo murales?
1: No, non ho ancora avuto modo, ma sicuramente lo farò perché sto sentendo, insomma, tutte queste provocazioni e sono curiosa.
0: Allora, lo raccontiamo perché naturalmente alla radio abbiamo questo compito, no? Di far immaginare chi ci sta ascoltando. È un murales che sta facendo discutere, che ha un po' diviso l'opinione pubblica, perché riprende praticamente Gesù in una delle posizioni che è una nostra di tutti i giorni, cioè mentre si scatta un selfie.
1: Eh sì.
0: E quindi c'è chi grida alla profanazione, c'è chi invece la ritiene un'opera artistica ben riuscita perché riprende esattamente quello che siamo noi tutti i giorni, ormai soltanto dirette, notifiche, social,
1: sì.
0: Cioè non riusciamo a vivere davvero senza il cellulare, cioè, e sono come dei tic nervosi ormai. Cioè,
1: è vero, è vero, è diventato
0: così.
1: Parte del nostro corpo il telefono.
0: E quindi ora chi ha fatto questo murales è nei pressi dell'ospedale di Miccoli, non si sa.
1: No, è ancora anonimo.
0: È anonimo, si fanno delle ipotesi, però non si sa chi lo ha fatto. Di sicuro quando succedono queste cose, come si dice, nel bene o nel male, l'importante è che se ne parli, e in questo caso se ne sta parlando.
1: Se ne sta parlando, si sta criticando, si sta amando. Io lo andrò a vedere, anche perché amo l'arte, quindi di base è un murales e lo criticherò per quello, però dai, la trovo una cosa, come posso dire,
0: tutti schieri da chi crede che sia una profanazione.
1: No, secondo me no, secondo me è una critica sociale. Si parla di Gesù come figura una figura sovrumana che però si accosta a noi umani, che ormai siamo troppo abituati a questi social, all'uso del telefono, quindi la trovo una provocazione, ecco.
0: Una vera provocazione.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, se voi lo avete visto, vi siete fatti un'opinione, chiaramente magari potete anche esprimerla questa opinione mettendomi in contatto con Radio Selene 347 727 22.

0: Live Heroin su Radio Selene, 9:20 del mattino. Allora, abbiamo aperto questa parentesi dedicata al murale sta Barletta che sta facendo discutere. Un commento semplice, quello di Angela, che scrive: lo trovo di pessimo gusto.
1: Ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe.
0: Forse l'ho anche visto, comunque soltanto aver letto la notizia le ha dato un po' fastidio. Dicevamo che l'opinione pubblica è assolutamente divisa su questo e probabilmente si commenterà ancora per qualche giorno, poi passeremo ad altro.
1: Certo, come sempre.
0: Allora, la conosci questa canzone?
1: No, conosco Mario Venuti però, perché stiamo per ascoltare una sua canzone del 1994. Questa è

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stereophonics su Radio Selene. Davamo ancora un'occhiata alle tracce per gli esami di maturità. È passata un'ora da quando c'è stato e, insomma, la rivelazione per tutti gli studenti di queste tracce. Abbiamo citato prima Brancati, abbiamo citato Pavese,
1: sì.
0: Ma questa qui per esempio a me piace molto, l'ho persa però, attenzione, si parlava di fatica.
1: Sì, ed era
0: eccola qua. È uno dei temi di attualità incentrato con appunto sul concetto di fatica, utilizzando un brano di un giornalista, Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Io e Silvio Tempesta potevamo sostenere gli esami di maturità quest'anno, eravamo preparatissimi su questo.
1: Abbiamo notato tracce molto attuali,
0: sì,
1: di cui parlare molto, quindi molta società, molto costume, molto il concetto di attualità, molto bella questa cosa secondo me.
0: Ma magari l'apprezzeranno anche gli studenti, poi dovremo aspettare per capire i loro umori. Mm-hmm. Ecco qua, anche perché hanno parecchie ore a disposizione. Dicevo questa mattina che prima di 3 ore non si può

0: mattina, Pino Daniele, in questa giornata così calda, considerate che insieme a Bologna oggi Foggia sarà la giornata più calda d'Italia. Le città, sì, saranno le città più calde d'Italia.
1: Mi dispiace, Foggiani, davvero.
0: Beh, Barletta, non è che sei molto.
1: No, infatti, molto umida, molto calda, sì, sì.
0: Di riflesso, ma tu hai già cominciato ad andare al mare?
1: Sì, ci sono andata due volte.
0: Io neanche quelli. Allora, io voglio salutare Gaia, con lei ci ritroveremo anche la prossima settimana. Continuiamo naturalmente questo nostro percorso e in attesa poi di svelare quando gli ascoltatori di Radio Serena potranno ascoltarti. Volevamo ringraziare chi nel frattempo anche questa mattina ti ha dato il benvenuto così
1: carino. Grazie davvero.
0: Non abbiamo fatto in tempo a leggere tutti gli altri WhatsApp, però vi ringraziamo come sempre. Allora, eccolo qua, sarà il protagonista della prossima settimana, poi vi raccontiamo, abbiamo una diretta con lui, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: voglia di non vederti più.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: L'appuntamento per oggi finisce qui, io torno domani perché domani è venerdì. Silvio Tempesta, ancora non ti presenti, domani mattina 7:05 saremo qua per l'ultima puntata della settimana e intanto la musica e poi gli Ad Arpa. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
2: Opla! Preso il testimone che mi è stato mandato, lanciato anche dalla nostra Maria Rita Minoia, ed eccomi qui. Ma buongiorno in questo nostro giovedì insieme. Oggi è giovedì 18 di giugno e io sono qui pronta ad accompagnarvi anche quest'oggi fino alle 13. Quindi buongiorno a tutti, grazie per averci scelto anche quest'oggi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte immediatamente con la nostra musica e quest'oggi iniziamo insieme a loro.
0: Questa è

Grinta energia per iniziare il nostro appuntamento di questo giovedì. Two Princess Spin Doctors. Buongiorno, buongiorno, sono le 10:01.

0: La rappresentante di lista con Amare. Adesso siamo pronti, ovviamente, per fare un giro in Italia e nel mondo per sentire quello che accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
2: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, cominceremo a sganciare bombe.
3: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobyanin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
2: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
3: Un incendio è divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
2: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
5: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
4: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui.

Che voce, che voce! La Mariah Carey qui su Radio Selene con il suo Without You. Ah, come si sente quella sofferenza, quella voglia proprio di urlare. Bene, noi non urliamo, ma raccontiamo un po' questa giornata, questo giovedì 18 di giugno. E allora cos'è che accade in Italia e nel mondo? Lo sapevate? Oggi è la giornata della gastronomia sostenibile. Che sta a significare? Che questa è una ricorrenza promossa dalle Nazioni Unite per ricordarci che mangiare bene significa anche rispettare il nostro pianeta, quindi magari, che ne so, scegliere prodotti locali, stagionali, soprattutto ridurre gli sprechi alimentari. Tutto chiaro, sì? Ma per molti di voi oggi è anche una giornata importante, perché è la giornata internazionale del sushi. Quando dico sushi, brillano i vostri occhi. Oddio, io preferisco il nostro crudo, cioè il crudo di mare, nostra tutta nata storia. Comunque il sushi, nato in Giappone, ormai amatissimo in tutto il mondo e ha conquistato tutti gli italiani, quindi oggi è la giornata dedicata proprio al sushi, ma anche la giornata internazionale del picnic, lo sapevate? Una celebrazione semplice ma bellissima, magari se ne avete la possibilità, una bella passeggiata tra i nostri ulivi, le nostre pinete, i nostri boschi, quindi mollate tutto e andate a farvelo questo bellissimo picnic. Beh, insomma, per chiudere, oggi si sa, insomma, migliaia di ragazzi stanno affrontando la maturità, quindi uno degli appuntamenti più emozionanti, se vogliamo, della loro vita scolastica. E perciò, ragazzi, a tutti voi, in bocca al lupo!

0: a The Colors, la nostra Serena Brancale. Siete pronti? No, dico, siete pronti a cantare? Vi porto nel 1984. Fiordaliso, proprio lei.
1: Vorrei

0: Radio Selene, la nostra musica, ma non solo. Ascoltatemi bene, avete in programma qualcosa di importante domenica? Questa domenica no, perché il consiglio ve lo vogliamo dare noi. Questa domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo. Per fare cosa? Per raccontarvi le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Ebbene, l'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera, dove ci sarà la partecipazione straordinaria di Katia Buchicco, Miss Italia 2025. Ci saranno anche altri ospiti, e tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Pierno. Ebbene, noi saremo lì a raccontare tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Oh, mi raccomando, ci vediamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo questa domenica 21 giugno. Non mancate.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: giovedì, cari miei, io lo so che voi state aspettando questo momento, perché come ogni giovedì l'appuntamento a quest'ora è con consigli di lettura, grazie a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie, e come sempre il buongiorno va alla nostra Viviana Peloso.
1: Buongiorno Ilia, bentrovati e bentrovate.
0: Grazie cara, allora siamo qui, dai, sentiamoli questi consigli di lettura, cosa ci consigli oggi?
1: Parto da un libro di Chiara Valerio che ho recuperato solo recentemente, uscito qualche mese fa, si intitola La fila alle poste per Sellerio. Chiara Valerio torna a Scauri come già aveva fatto precedentemente nel suo libro Sempre per Sellerio, Chi dice chi tace, e sempre c'è Lea Russo l'avvocata, e costruisce questa storia che è un po' giallo, un po' romanzo sentimentale, un po' ritratto sociale, un po' indagine sui desideri più segreti e nascosti degli esseri umani. Anche stavolta c'è una persona che muore, e in questo caso si tratta di Agata Palmieri, che è una bambina disabile che pare sia stata uccisa dalla madre. Il padre chiede appunto a Lea Russa di difenderlo per una questione di eredità derivante appunto dalla morte della bambina. Romanzo perfetto anche da leggere sotto l'ombrellone. L'altro libro che vi consiglio è di Elena Rui, si intitola Le donne di Camus. Il libro è meraviglioso, scritto molto bene, e racconta la storia di questo incidente che avviene il 4 gennaio del 1960. Michel Gallimard, l'editore, in macchina, e ad un certo punto la macchina si schianta contro un platano, e nella macchina muore Albert Camus, che 3 anni prima era stato insignito del Nobel per la letteratura. E Albert Camus è raccontato dal punto di vista di queste 4 donne, la moglie, questa brillante attrice e una giovane pittrice, e poi l'unica che lui stesso la definiva, interprete del teatro francese, Maria Casares. Il libro è molto bello perché appunto, come le 4 carte che sono in copertina del libro stesso, racconta queste figure femminili molto diverse e soprattutto il loro modo di amare, di essere amate da Albert Camus. Poi ricordo a tutti della promozione Iperborea, che è in libreria fino al 10 luglio per l'acquisto di 3 libri della casa editrice Iperborea. C'è in omaggio una borsa molto bella fatta in materiale riciclato, e tra i libri Iperborea ce ne sono tantissimi meravigliosi. Io, solo per ricordarne qualcuno, ricordo la recentissima guida The Passenger uscita qualche giorno fa sulla Sardegna, con i contributi di Marcello Fois, di Paolo Soriga, di Massimo Carlotto, e per esempio tutti i libri di John Kalman Stefansson, che sono tutti belli, l'ultimo in particolare, Varie cose sulle sequoie e sul tempo, vale assolutamente la pena di leggerlo.
0: Perfetto, e adesso invece passiamo agli appuntamenti da ricordare.
1: Oggi concludiamo, dopo grandi serate di successo e davvero di partecipazione del pubblico, il nostro festival letterario Stregherie, e lo concludiamo alle 21 con i finalisti del premio Strega. 6 finalisti, la serata sarà condotta come sempre da Alessandra Tedesco di Radio 24, ci saranno le letture dei brani a cura di Giuseppe Tantillo. Vi aspettiamo, l'ingresso è libero, senza prenotazione, ci sono un sacco di posti a sedere, e l'evento si terrà sulla scalinata dei lettori in via Porto, a fianco alla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro.
0: Bellissimo, imperdibile sicuramente. Allora, a me a questo punto non rimane altro che ringraziare le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Un forte abbraccio a te, Viviana, e l'augurio di una bellissima giornata. Appuntamento giovedì prossimo. Baci.
1: Baci a te.

chi c'era ha ricordato perfettamente quegli anni. Era il 1979 dove abbiamo ritrovato Sheila and B The Version con Spacer. Siamo già alle 10:42 di questo nostro giovedì 18 di giugno. Come sempre la domanda è: ma dove vi trovate in questo momento? Ma cosa state facendo di bello? Lo so, chi sta lavorando sicuramente sarà pensando: ehi, ma che stai a dire? Bello, ma quale bello? Dai, dai, che già giovedì e già nell'aria sentiamo il profumo del venerdì e quindi del fine settimana.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: E voilà voilà, eccoci qua. E allora, ancora una volta, ovunque voi siate, buongiorno. Tra poco, nella nostra seconda ora, lanceremo anche l'argomento del giorno.

viaggiando decisamente bene questa canzone della Paola Iezzi con la stessa direzione. Adesso tutti pronti a ballare? Sì? Lo facciamo con i 24/7. 1, 2, 3.

0: Spezzacuore, Blanco e Lisa con Ricordi. E adesso invece noi vogliamo ricordarvi che c'è l'appuntamento con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci mancava soltanto l'immagine solenne della firma da parte di Donald Trump nel pieno del ricevimento nella reggia di Versailles, offerto ovviamente da Macron, e contemporaneamente la firma a Teheran in condizioni obiettivamente più modeste, meno scenografiche, da parte del rappresentante della leadership iraniana. Ci mancava solo questo per dare un ulteriore tocco alla fine repentina ma bene augurata della guerra d'Iran. Resta da capire, al di là appunto della straordinaria scenografia e anche ovviamente della contemporaneità insolita a distanza delle firme, chi ha vinto e chi ha perso. Abbiamo vinto tutti perché la guerra è finita. Ha vinto a suo modo anche l'Iran, che doveva essere cancellato addirittura a un certo punto, secondo uno dei post più demenziali di Trump, che aveva minacciato di far tornare all'età della pietra quel paese, ma ne ha vinto anche qualcosa la leadership iraniana, chi non è stato ucciso ovviamente, perché il regime degli ayatollah è ancora saldamente in sella e il cambio di regime era in realtà all'inizio ciò che aveva indicato anche il presidente americano. Ha vinto a suo modo Trump, perché è stato sulla scena, è sulla scena ininterrottamente dal 28 di febbraio, anche se in modo controverso, anche se ha portato il mondo a uno shock energetico, anche se ha portato l'inflazione del suo paese ai massimi da 3 anni, però è il modo di conduzione del paese, del mondo, del presidente americano. Ha perso sicuramente Israele, l'avversario dell'Iran, l'alleato storico nella regione degli Stati Uniti. Ha perso perché nulla lo rende in questo momento più sicuro e soprattutto Netanyahu, che è stato un po' l'ispiratore dell'inizio della guerra, viene indicato ora dagli stessi suoi avversari come colui che è diventato succube di Trump. E allora a questo punto valeva la pena che la guerra iniziasse? No, questo però lo diciamo dal primo giorno. Questa guerra ha cambiato molto poco di quello che forse era giusto cambiare. Innanzitutto ovviamente il regime oppressivo degli Ayatollah ha comportato dei danni per tutti noi e non rende il Medio Oriente più sicuro di quello che era prima. Lo stesso Hormuz, lo stesso stretto, era perfettamente navigabile fino al 27 di febbraio.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni carallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene ci sono anche i vostri messaggi, il vostro buongiorno.

Carly Simon, ho sempre avuto una forte grande stima nei suoi confronti, sia come donna che come artista. Carly Simon, che abbiamo ritrovato con Why qui su Radio Selene. Allora, adesso possiamo entrare in quello che è l'argomento del giorno. Parliamo di vacanze, perché secondo alcuni dati circa 243.000 persone hanno deciso di rinunciare alle ferie all'estero per la paura ovviamente legata ai conflitti, alle tensioni che stanno interessando diverse aree del mondo, no? Ed è un numero, insomma, che fa riflettere. Stiamo parlando di circa 243.000 persone. Insomma, tutto questo dimostra quanto gli eventi globali possono veramente entrare nella nostra vita quotidiana e persino anche nei nostri progetti più belli. C'è però un altro dato interessante in questo caso, perché più di 6 italiani su 10 sceglieranno di trascorrere le vacanze nel nostro paese. E non è difficile da capire il perché, no? L'Italia in realtà ha veramente di tutto: mare, montagna, arte, borghi, tradizioni, una cucina che il mondo intero ci invidia. E poi parliamo anche di noi pugliesi, che siamo particolarmente fortunati. Abbiamo spiagge meravigliose dal Salento al Gargano, passando per la Valle d'Itria, Polignano, Monopoli, Otranto, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, luoghi che ogni anno attirano visitatori da tutta Europa. Però c'è una cosa veramente strana, e lo dico da pugliese, lo dico da salentina, no? Abbiamo dei posti veramente che sono una meraviglia, ma che nella nostra regione non conosciamo. E allora ve lo chiedo, da pugliese, qual è il luogo della nostra regione che sognate di visitare, ma dove incredibilmente non ci siete mai stati? Ah, io ho una lista lunga, eh. E voi? 347 72 72 27.

0: voi, sia voi! Stiamo arrivando!
1: Beach Tour!
0: Sì che stiamo arrivando, perché noi di Radio Selene stiamo tornando sulle spiagge più belle della Puglia. Stiamo parlando del Beach Tour 2026. Ma che

vostre storie sui social. Oh, mi raccomando, cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e soprattutto divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Siamo pronti a iniziare? Allora vi dico che la prima tappa sarà questa domenica 21 giugno, Lido Franco Marina di Ginosa Taranto, e saremo insieme dalle 10 alle 13. Ma vi do anche una piccola anticipazione: sabato 15 agosto saremo a Lido il Brigantino Barletta, in questo caso dalle 16 alle 19. È tutto chiaro? E allora ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Ringraziamo Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Manovers in the Dark, Enola Gay, ci siete? Siete pronti? Dai, accompagnatemi su che andiamo a consegnare un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Insomma, quantomeno ci proviamo a consegnarlo questo B-Day. Siamo a casa, giochiamo a casa in questo caso perché siamo a Corato, dove un uomo oggi festeggia il suo compleanno. Io come al solito colgo l'occasione comunque per fare un mondo di auguri a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Come sempre però voglio ricordare a tutti quanti che se avete intenzione di fare qualcosa di carino non dovete fare altro che prenotare il vostro B-Day, non tramite WhatsApp, no no, ma o tramite la nostra linea diretta, quindi 080 898 1188, o tramite mail a diretta@radioselene.it. Sento intanto il cellulare squillare e quindi
2: pronto?
0: Come se... Pronto Luigi?
2: Sì.
0: Ciao Luigi, buongiorno. Io so che oggi è il giorno del tuo compleanno e tu sei in diretta con noi su Radio Selene. Auguri!
2: Grazie.
0: Tanti auguri a te. Tanti auguri Luigi. Come
2: Grazie.
0: Stai?
2: Tutto a posto.
0: Dove sei? Dove sei? Sei in giro? Sei a casa?
2: No, sono a casa.
0: Ecco, perfetto. Posso anche sapere, mi faccio poi fatti tuoi. Cosa stai facendo di bello in questo momento?
2: Beh, niente di che. In questo momento sono in garage a sistemare un po' di attrezzature e roba varia, insomma, in giro.
0: Insomma, mettiamo un po' d'ordine. Però, insomma, sì, festeggerai sì. Il tuo compleanno. Quando? Dove?
2: Guarda, ho programmato di andare a un ristorante.
0: Bene, bene, ottimo. Ma lo farai oggi o a fine settimana?
2: No, no, oggi. Oggi è allora... compleanno, oggi si festeggia.
0: Bravo, ed è oggi che arriva per te questo bellissimo messaggio. Ascolta, chi scrive dice così. A te, che sei mio fratello. A te, che sei un uomo speciale, presente in ogni momento, ti auguro un buon compleanno con tutto il mio cuore. Ti voglio bene. Firmato tua sorella Claudia.
2: Grazie. Ringrazio mia sorella.
0: Falle scivolare.
2: Mi commuove.
0: Lo so. Falle scivolare queste lacrime. Ci stanno. Sono di affetto. Sono di amore.
2: Grazie
0: quindi
2: tante.
0: Va bene così. Senti, insieme a tua sorella, anch'io, virtualmente, ma ti abbraccio forte forte. Grazie Luigi. Grazie. Per aver risposto alla nostra chiamata.
2: Grazie tante a voi.
0: Ti vogliamo bene, ciao Luigi, auguri! Terminiamo così il nostro video che è stato bellissimo. E come sempre vi diamo appuntamento nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Empire of the Sun con Alive, 12 e 4 primi, e adesso ancora una volta su Radio Selene torna l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati non porteranno un accordo definitivo. L'Iran è tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
3: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
4: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
2: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
3: Anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
2: Il basket, Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia. Ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
8: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Radio Selene.
0: Su Radio Selene stiamo parlando della nostra regione, quindi oggi vi ho chiesto, da pugliesi, no? Qual è il luogo della nostra regione che sognate di visitare, ma dove non ci siete mai stati?

0: cosa vi regaliamo? Ma cosa vi regaliamo? I grandi classici 1991 Dire Straits con Calling Elvis. E invece adesso è arrivato anche il vostro momento, no? Perché insomma, da pugliesi capita spesso di sentir parlare di posti bellissimi. La Puglia è tutta una meraviglia, però a volte magari, che ne so, conosciamo bene il Duomo di Milano, conosciamo bene magari il Colosseo o chissà quanti altri luoghi, ma ci sono luoghi proprio a due passi da noi che invece non conosciamo. E quindi da pugliesi voglio sapere qual è il luogo che vorreste visitare in Puglia, ma che non avete mai ancora visitato. Che bello che è il messaggio di Leonardo, che è di Taranto. Lui mi scrive: allora Ilia, un luogo in particolare non c'è, ma mi piacerebbe tantissimo fare una cosa, cioè, ovvero affittare una barca a vela cabinata dove poter dormire e fare questa mini crociera partendo dall'estrema costa tarantina a ridosso della Basilicata per arrivare fino a Santa Maria di Leuca e poi risalire l'Adriatico fino alle coste del Gargano e terminando le isole Tremiti, ammirando così la mia bellissima Puglia dal mare, facendo degli approdi nei posti più suggestivi, cenando con frittura, friselle, latticini, un panino con il polpo, delle cozze al gratin, un buon vino, tutte le prelibatezze della nostra gastronomia. Ma quanta poesia in questo messaggio, grazie Leonardo. Adesso sentiamo invece Pierpaolo che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, la verità Ciao. È che noi pugliesi, penso come anche altri, dai, tendiamo a uscire sempre all'estero, ad allontanarci, però non conosciamo realmente la nostra regione.
0: Vero.
1: Questa è una cosa abbastanza reale, come me d'altronde, che poi mi affeziono agli stessi posti e quindi magari vado nelle chiese sempre dalle stesse parti, e invece sarebbe bello visitare tutto il Salento, io invece mi fermo sempre dalle solite parti. Un abbraccio e buona giornata.
0: Grazie.
1: Fa caldo oggi.
0: Vabbè, non ci lamentiamo, mo che abbiamo visto tanto di quel freddo e di quel gelo che ci sta bene. Comunque è vero, cerchiamo di organizzarci, magari fare ogni fine settimana un breve viaggio per conoscere meglio la nostra Puglia. La nostra musica, si parla di pugliesi, in questo caso arrivano i Negramaro.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Questa è Radio Selene.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night Conforte, mamma mia quanti messaggi che non riesco a leggere, quindi mi scuso già da subito, ma insomma c'è ancora possibilità per qualcuno di voi, tipo Luigi da Grottaglie, in questo caso siamo in provincia di Taranto, dice il Gargano. Da Tarantino l'ho sempre vista come una meta troppo lontana per andare in giornata, ma allo stesso tempo troppo vicina per prendere in fitto un B&B e farci qualche giorno. Ma sembra e sicuramente sarà uno spettacolo della natura quel posto lì. Dai, dai, organizzati. Cioè ci organizziamo per andare chissà dove, voglio dire, facciamolo anche per la nostra terra. Allora, voglio salutare anche Lello dal Belvedere, che mi dice da Calabrese, direi tutta la parte che va da Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Ci sono stato per lavoro, però vorrei vederla veramente in estate da turista e ti consiglio di farlo perché è bellissima, insomma da Salentina conosco molto bene quelle zone. Poi c'è Aldo da Trani invece che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Io una volta in moto, l'estate di qualche anno fa, sono partito da Monopoli, sono arrivato giù fino a Santa Maria di Leuca, sono risalito dalla costa tarantina, ripreso l'autostrada e ritornato. La Puglia è tutta bella, abbiamo delle meraviglie da noi che non ci sono forse altrove.
0: Assolutamente sì, Aldo Tatrani che tra l'altro dice potete anche salutarmi mia moglie, cane.

Io credo che sia sempre molto difficile, no, andare a scegliere una canzone degli U2, cioè tu sei lì e dici mannaggia e mo quali suono, una più bella dell'altra sicuramente. Grazie Onofrio Ambrosino, grazie. Adesso c'è anche un'altra bella novità, quanto ci piace questa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E io sono qui ad accompagnarvi ancora per un po' fino alle 13 e quindi ancora una volta buona giornata a tutti quanti voi ovunque voi siate in questo momento. Noi continuiamo ad accompagnarvi con la nostra musica, subito con noi, dei giornalisti.

Quando torna, ci manca la sua musica, la sua voce. Allora, io voglio salutare Stefania da Brindisi, che a proposito di posti pugliesi mai visitati, lei mi scrive: lo so, sembra assurdo, ma non sono mai stata alle Isole Tremiti. Io come te. C'ogni estate dico che l'anno buono poi rimando sempre, ma

vi abbiamo portato negli anni 70, indimenticabili. Player con Baby Comeback. Buon appetito, eh? Sono le 13.

0: anche questo giovedì, cari miei, il bello è andato, almeno la prima parte per quanto ci riguarda, assolutamente sì. Quindi come sempre grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica e da Ilia D'Arpa, baci baci e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Con queste accuse un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato a Latiano. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è arrivato dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi. Furto con spaccata questa mattina ai danni di una gioielleria del centro cittadino di Andria. Ad agire un gruppo di almeno 4 persone con volto coperto e che poi sono fuggiti a bordo di 2 auto dopo aver incrociato una gazzella dei carabinieri. Secondo quanto accertato, gli autori del colpo, dopo aver forzato la serranda e infranto la porta d'ingresso, sono riusciti a portare via monili in argento dal valore da quantificare. Sull'episodio indagano i carabinieri. I sindacati Cobas e Failm, dopo aver dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici del petrolchimico di Brindisi e della centrale Enel di Cerano, hanno indetto lo sciopero delle prime 4 ore di lavoro per martedì 23 giugno, appuntamento alle 8.30 in Piazza Vittoria. I sindacati invitano a partecipare alla manifestazione disoccupati, cittadini e movimenti. Lo sciopero, aggiungono, è convocato per chiedere fatti e non parole sul processo di decarbonizzazione. Giorgia Meloni torna in Puglia mercoledì prossimo. La premier parteciperà a Foggia alle celebrazioni per il 252esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Cerignola scende in piazza questa sera per dire no alla criminalità dopo l'escalation di violenza degli ultimi mesi. Alle 21 previsto un flash mob in Piazza Duomo. L'iniziativa è lanciata dall'avvocato Nicola Famiglietti, che sottolinea che si tratta di un momento comune, di un'iniziativa nata per riprendersi gli spazi della città che ci vengono rubati a suon di bombe. Al via questa sera allo stadio San Nicola di Bari il primo di 2 concerti di Vasco Rossi, entrambi sold out. AMTAB S.p.A. in collaborazione con l'amministrazione comunale ha attivato un piano straordinario di collegamenti diretti dal centro città allo stadio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Torna RDS Summer Festival il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli. Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Sessione stanotte, ritorni qui al centro delle.
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: La Madonna!
3: Esagerato! Pronti, come sempre, come tutti i giorni, anche oggi a tenervi compagnia sino alle 18 il nostro pomeriggio. Noi siamo la crew del pomeriggio e vi teniamo compagnia sino alle 18, dalle 15 alle 18, poi c'è Paola Cisternino sino alle 21. Non sono solo, naturalmente, perché ad accompagnarmi in questo viaggio, in questo cammino, c'è il mio amico Gigi Savani.
4: Rispetto!
3: Quello è finale, per me rimane una cosa meravigliosa. Anche oggi abbiamo tante robe e parleremo di Puglia, ovviamente, un occhio sempre al mondiale, ovviamente, insomma tante cose, caldo ovviamente, non può mancare questo periodo, tante cose da fare, tante cose da dire. E allora, prima di cominciare, vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Seleni.
4: Tra poco si parla di viabilità, naturalmente made in Puglia, no? Quindi trasporti, treni, cioè trasporti eccezionali anche. Tutto questo tra pochissimo. Prima, where is my husband?

Quanto ci sta bene, in questo momento? Ah, perché noi siamo abituati a lamentarci e quindi quell'ai dà di lamento tantissimo, e soprattutto anche per quello che stiamo per dire, e quindi perché? Perché dal 22 di giugno niente treni per Matera. Oh, ma che bella notizia! Disagi in vista per chi viaggia sulle ferrovie Apollo Lucane. Infatti la tratta ferroviaria tra Bari e Gravina sarà temporaneamente interrotta per consentire importanti lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura. Durante questo periodo di sospensione però saranno attivi autobus sostitutivi per garantire i collegamenti ai pendolari e ai viaggiatori. Tra l'altro questa sospensione andrà avanti, ve lo dico subito, sino al 30 di agosto, quindi insomma un bel periodo caldo in tutti i sensi, ma sono lavori che servono, eh. Pensate già che gli interventi serviranno a migliorare la linea e a realizzare opere collegate all'interramento del secondo binario in quel di Modugno. Ecco, vi ho anche spiegato per quale motivo ci sarà questa pausa, ecco, questo distacco, va bene? Ok, tra poco ancora viabilità, abbiamo ancora altre notizie, abbiamo iniziato proprio tipo GR della viabilità. Ma lo dico per voi, perché sono cose che bisogna sapere.

Fulminacci, maledetto me, prima, anzi se prima abbiamo detto cattive notizie, disagi per chi viaggia sulle ferrovie Apulo-Lucane, adesso possiamo iniziare dicendo buone notizie per chi viaggia tra il sud e il nord Italia. Perché? Perché si lavora al ritorno del collegamento Frecciarossa tra Taranto, Potenza e Milano, che è stato sospeso nei mesi scorsi a causa dei lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria. L'obiettivo di Puglia e Basilicata è far ripartire il servizio già dal 1 luglio, e in tanti sperano in questa cosa, anche perché il Frecciarossa rappresenta un collegamento strategico per gli studenti, per i lavoratori, ma anche per i turisti. In queste ore le due regioni stanno discutendo come suddividere i costi del servizio, cercando un accordo che permetta appunto di garantire la continuità del collegamento senza ulteriori interruzioni. Vedi, una brutta notizia, una bella notizia, e bisogna alternare. Che poi, come ho detto prima, no? Quando ci sono sti lavori, dovete pensare che li fanno per migliorare. Sì, ci vuole un po' di pazienza, però alla fine.

0: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene 15:32, sempre in diretta con Luca Catalano. Stiamo parlando di mezzi di trasporto, abbiamo detto cose belle, cose fastidi, eccetera eccetera. Rimaniamo in questo settore, rimaniamo in questo ambito, perché sicuramente lo sapete che Bari è pronta ad accogliere Vasco Rossi per i concerti del 18 e del 19 di giugno allo stadio San Nicola, ma questo ormai è noto. E la cosa che, insomma, di cui vi voglio parlare è legata al traffico e ai trasporti, perché saranno attivate delle navette dedicate con partenza da via Capruzzi nei pressi della stazione centrale, con fermata intermedia al Polipark e corse ogni 12 minuti circa, naturalmente, a partire dalle 14. Quindi sono già iniziate le corse per arrivare allo stadio. Saranno inoltre disponibili delle aree parcheggio nei pressi dello stadio con tariffa giornaliera agevolata. Il comune di Bari però invita gli spettatori a utilizzare il trasporto pubblico per evitare dei congestionamenti nella zona attorno al San Nicola, anche perché sono attese veramente decine di migliaia di persone per le due date del comandante, il buon Vasco Rossi. Abbiamo visto, è diventata virale anche una storia di Maddalena Corvaglia che atterrava, era arrivata all'aeroporto di Bari ed è pronta anche lei a godersi il concerto di Vasco Rossi. E fateci sapere poi domani com'è andata, mi raccomando, fateci sognare il concerto di Vasco Rossi. Noi l'abbiamo visto, però è sempre bello.

flamenco, perché andiamo verso quel filone là e lo facciamo con un ragazzo che adesso è conosciuto dalla qualunque. Samurai J, il nuovo singolo si chiama Flamenco Paranormale.

0: amici di Radio Selene, anche oggi abbiamo un appuntamento con la bontà e le cose buone, che comincia con una domanda per voi. Allora, vi piacciono le novità, quelle buone, buonissime? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.
9: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

tra poco, lo sapete, la cosa importante che ci serve. Sì, è giovedì, tra poco weekend, tutto quello che volete, viva il sole, ma noi a quest'ora volimmo caffè. E quindi facciamo noi una pausa caffè, voi la musica, Mr. Know It All.

Interfaith Love Song su Radio Selene 1994, e adesso ancora parentesi legate al passato, ancora parentesi legate ai grandi brani della musica internazionale. E allora 1986, i Queen, Fans Will Be Fans.

altro ad un brano come questo, se non wow. Queen, Friends Will Be Friends, 1986. Buon pomeriggio, sono le 16 in punto.

0: Radio Selene.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Come un'ossessione strana te ritorni qui al centro del...
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
9: Tra poco parliamo di eventi, di musica, di lettura, di artisti e anche artisti di strada, che io trovo davvero straordinari.

pomeriggio, naturalmente in super diretta, e parliamo di eventi perché lo sapete, l'estate è piena di eventi. Iniziamo con uno dedicato al libro. Dal 17 al 19 di luglio a Bari torna e Bari tornerà a trasformarsi in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare. Infatti torna Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che è giunta alla sua sesta edizione e che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate pugliese. Per 3 giorni il Lungomare del capoluogo sarà animato da librerie, editori, autori, incontri, presentazioni e appuntamenti dedicati alla lettura. L'iniziativa è promossa dal Comune di Bari assieme all'Associazione Presidi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione del Salone Internazionale del Libro di Torino. L'obiettivo, lo sapete, è quello di portare i libri fuori dai luoghi tradizionali, farli incontrare con il pubblico in uno degli scenari più belli della città, trasformando proprio il Lungomare di Bari in un vero e proprio spazio culturale aperto a tutti. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Tante iniziative made in Puglia legate alla cultura, anche alla musica. Continuiamo a parlarne tra poco.

Eros Ramazzotti con Max Pesali insieme in questa canzone per parlare di musica, perché la festa della musica arriva anche a Bitonto. Come abbiamo detto, tanti gli eventi dedicati alla cultura, non solo musica, abbiamo detto anche libri in giro per la Puglia d'estate. Sabato 21 di giugno in quel di Bitonto torna A Street for Art, l'evento che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto tra musica, arte, spettacoli di strada e performance dal vivo. Questa iniziativa si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica, che viene celebrata ogni anno nel giorno del solstizio d'estate. L'obiettivo è semplice: portare la musica fuori dai teatri, dalle sale concerto, rendendola più fruibile a tutti. Ma a proposito di musica, visto che questa prenderà tanti ragazzi, artisti di strada, performer, eccetera eccetera, questo evento, una domanda anche per gli ascoltatori di Radio SLN: ma voi vi fermate mai ad ascoltare gli artisti di strada? Siete attratti dagli artisti di strada, che possano essere cantanti, che possano essere prestigiatori, giocolieri, clown, intrattenitori, ballerini, anche ce ne sono veramente tanti. 347 7272274, parliamo di artisti di strada, se vi fermate mai ad ascoltare questi talenti straordinari.

0: 342-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
8: Con chi parlo?
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Tanti auguri, signora Maria.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Un gigantesco ti voglio bene.
8: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ma che meraviglia, oh, grazie!
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

di 1969, mica bruscolini. Qualche messaggio vi ho chiesto se vi è capitato di fermarvi durante l'esibizione di qualche artista di strada, se vi piacciono vi fermate. C'è Marco da Bari, dice: io mi fermo quasi sempre, soprattutto se vedo qualcuno che suona bene. Bravo, fate, supportate anche, perché loro vanno, come si dice, al cappello, quindi mettono sempre la possibilità di lasciare qualcosina. Fatelo, perché sono ragazzi molto bravi. Poi Elisa da Monopoli: una volta ho scoperto un cantante bravissimo in una piazza e ancora oggi lo seguo sui social. Ormai hanno tutti, mettono, no, anche lì tutti i contatti per seguirli, eccetera eccetera. Poi Fabio da Molfetta dice: quando viaggio all'estero gli artisti di strada sono una delle cose che guardo di più, ce ne sono alcuni in giro per l'Europa che sono straordinari. E poi chiudiamo con Chiara da Trani, che dice: se posso lascio sempre qualche moneta, perché dietro c'è studio e sacrificio. Bravissima. Se volete continuare a scriverci, fatelo 347 7272 274.

Ah, su Radio Selene un altro messaggio al volo che avevo letto, davvero molto carino, legato agli artisti di strada. Ce l'avevo, ce l'avevo qui da qualche... eccolo qua, c'era quello di Michele da Bitonto. Dice: alcuni concerti improvvisati in strada mi hanno emozionato più di quelli a pagamento. Guarda, io vi posso dire, vivendo un po' di più la città di Bari, che sulla via principale di Bari, dove ci sono tutti i negozi, via Sparano, di lì, guarda, nel weekend, la domenica mattina e il sabato mattina, c'è, soprattutto la domenica, il sabato non so se c'è, c'è questo ragazzo qua, di cui so pochissimo, perché vado sempre di fretta, eccetera, eccetera, ma è un raga, una chitarra e voce, un po' con i piedi, forse anche un po' batteria, ma una roba incredibile, straordinaria.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Lasciatemelo fare, no, lo devo fare, lasciatemelo fare, devo salutare tutte le attività commerciali all'ascolto da questa mattina per tutti i giorni di Radio Selene. Per voi i prossimi brani, partiamo dai Pinguini Tattici Nucleari.

Gloria e Stefano, uella, che finale meravigliosa, la The Mask proprio. Ma adesso torniamo in Italia, lo facciamo con Luprogetto agli inizi. Era l'inizio del Luprogetto questo, dei Negramaro, Parlami d'amore.

0: Radio Selene.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
0: Questa è Radio Selene.
8: Tra poco, come stiamo facendo in questi giorni, parleremo di mondiale, quello che succede in campo, ma anche quello che succede fuori dal campo. Prima però la musica, Francesco Gabbani, Summer Fun.

Duke Dumont su Radio Selene. Stiamo parlando di mondiali, cosa che stiamo facendo in questi giorni, perché si stanno giocando tante partite belle, interessanti, eccetera eccetera, anche tante sorprese. Vedi ieri il Portogallo, tra l'altro. I mondiali non stanno attirando soltanto i tifosi appassionati di calcio, ma sugli spalti si stanno vedendo anche tantissime star internazionali. Abbiamo visto Jay-Z, Travis Scott, passando per Tom Cruise, David Beckham, Katy Perry, altri volti famosissimi dello spettacolo e dello sport. Insomma, il mondiale è diventato un vero e proprio evento globale, e la presenza di così tante celebrità conferma quanto il calcio sia ormai uno dei fenomeni culturali più seguiti al mondo. In molti casi le star non partecipano soltanto come ospiti, ma come veri e propri tifosi. Poi molti di loro magari decidono anche di investire nel mondo del calcio, vedi il Como, che ha diverse stars internazionali che sono soci della società, insomma, che gestisce il Como Calcio. Tra poco andiamo a dare un'occhiata ai risultati, quelli di ieri e le partite di oggi. Prima Annalisa.

E finisce anche questa canzone di Annalisa su Radio Selene. Un occhio alle partite giocate ieri, il Portogallo 1-1, e questa è una delle sorprese contro il Congo. Devo dire una partita molto difficile per il Portogallo, così come lo è stata per la Spagna. L'Inghilterra ieri sera invece ha giocato contro la Croazia, esordio. Bella partita, devo dire veramente divertente, 4-2 il risultato finale, ma devo dire bella, sono riuscito a vederla. Poi si è giocata nella notte Ghana-Panama, ha vinto il Ghana 1-0, e Uzbekistan-Colombia, tra l'altro l'esordio di Fabio Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan è andato malino, perso 3-1. Poi si giocherà alle 18, quindi tra pochissimo, Repubblica Ceca-Sudafrica, e poi alle 21 Bosnia contro Svizzera, e poi via via nella notte tutte le altre, ma daremo un occhio ai risultati nella giornata di domani.

0: Amici di Radio Selene, ancora una volta parliamo di cose buone, buonissime, ma a voi piacciono le novità? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente, gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulla pagina social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Asura e Veria, anche questa si canta, che è una meraviglia. Ma adesso è arrivato un momento importante, bello, genuino, quello di fare gli auguri in diretta. Arriva il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E siamo pronti, prontissimi anche oggi a fare degli auguri. Siamo in quel di Trani. La protagonista è una donna e vediamo un po' se ci risponde. C'è sempre la solita ansietta che mi pervade.
2: Vodafone.
0: Sì. Ah, benissimo, pronti via, Facciamo un altro tentativo, ma è partito subito proprio la... Benissimo, direi. Vediamo subito se... Proviamo. Vediamo se riusciamo. Io lo ripeto, ma l'invito... che faccio? E quello ai ganci, mi raccomando, ma fate in modo che il telefono prenda. Eccolo. Ma no, ma c'ha tipo il non disturbare, che al primo squillo parte la segreteria. E a questo punto non ci resta che fare noi gli auguri a Grazia per i suoi 71 anni. Gli auguri arrivavano da parte di sua sorella Francesca e da parte di tutta la famiglia, e in questo caso anche da parte nostra. Avevano anche un messaggio per te, cara Grazia, che diceva: ti auguriamo una felice guarigione e che ti riprenda al più presto come il sole, ti vogliamo bene. Noi ci uniamo a questo messaggio lanciandoti ancora una volta tanti auguri. Io vi ricordo che i B-Day andati a buon fine li potete riascoltare sul nostro sito radioselene.it e sulla nostra app nella sezione podcast. Ce n'è proprio una dedicata al B-Day. B-Day che torna puntuale e preciso domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

amore presente in questa canzone solo una volta di Alex Britti del 1998. Rimaniamo in ambito amoroso e lo facciamo con una novità, quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savorin che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Prima di salutarci vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti. Come va? Oggi è giovedì sera, come sempre cominciamo adesso. Arriviamo dritti fino alle 21 portandoci dietro un carico di argomenti, soprattutto anche un carico di musica importante. La nostra musica, quella di Radio Selene, ragion per cui innanzitutto come prima cosa dobbiamo salutare e ringraziare Gigi Savoni che si occuperà di tutto quello che voi ascolterete da questo momento in poi per questo appuntamento del giovedì sera. Detto questo, l'argomento che noi abbiamo scelto, visto che oramai magari non abbiamo realmente ancora iniziato la stagione, ancora non siamo stabilmente fisicamente in spiaggia con la sabbia sotto i piedi, però si parla d'estate, non si può fare altrimenti, e quindi l'argomento che abbiamo scelto è uno: i vicini di ombrellone. Qual è quella cosa che i vostri vicini d'ombrellone fanno e che voi insomma non sopportate? Quella roba che proprio non vi scende, quella cosa che vi rimane lì sullo stomaco e magari può anche rovinarvi la giornata. Spero che non sia così in questa estate. Comunque parliamone insieme fino alle 21 qui su Radio Selene. Cominciamo con Acqua e Sapone di Stadio.
0: Questa è

Beh, non potevamo iniziare meglio di così. Il primo disco di questa sera su Radio Selene era Acqua e Sapone degli Stadio. Buonasera, sono le 18 e 2 minuti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Torna RDS Summer Festival il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli. Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene.
9: 7 minuti dopo le 18 in questo giovedì sera insieme qui su Radio Selene come sempre fino alle 21, quindi mi raccomando cari amici non mi deludete, rimanete con noi per tutto il tempo. Adesso ascoltiamo due dischi di fila, prima Tommaso Paradiso.

Fine Young Cannibals, Suspicious Minds, qui su Radio Selene. Allora, signori miei, l'argomento che abbiamo scelto, magari un po' prematuramente, ma nemmeno tanto, è quello che riguarda davvero la vita sulla sabbia al mare durante l'estate. Allora, siccome sappiamo bene che anche se magari non si sceglie una spiaggia libera e magari si preferisce andare in un lido, questo non vuol dire che poi si sia immuni dai vicini di ombrellone. Spesso magari si sta un po' attaccati come le formiche, quindi anche non volendo si va ad invadere la privacy del vicino. Ecco, e quindi la domanda è questa: qual è l'atteggiamento dei vicini di ombrellone che proprio davvero mal sopportate, quella roba che vi dà veramente veramente fastidio sui nervi, che vi rovina la giornata al mare, che dovrebbe essere invece di relax e di tranquillità? Parliamone insieme. 347 72 72 274 per i vostri messaggi WhatsApp. Avete le mani occupate, inviate un vocale, meglio, perché così magari ascoltiamo ogni tanto non solo la mia ma anche la vostra di voce. Ci sono davvero tanti esempi che si possono fare, non so, la sabbia sugli asciugamani quando qualcuno vi corre incontro, oppure avete il vicino di ombrellone che parla ad alta voce, magari anche al telefono, oppure al telefonino con i video sparati a mille, e voi che vorreste avere solo il rumore delle onde come sottofondo, vi ritrovate magari invece, che ne so, ad ascoltare la ricetta dei cannelloni ricotta e spinaci ad alto volume, cose di questo tipo. Il bivacco, per esempio, cioè quei pranzi al mare di 18 portate, tipo matrimoni estivo in Puglia, una cosa di questo tipo. I bambini che sono senza custodia, a volte tipo allo stato brado. Insomma, qualunque sia l'atteggiamento che i vostri vicini di ombrellone hanno durante l'estate, che veramente non vi va giù, raccontatecela. Oggi è il momento di potersi sfogare insieme qui su Radio Selene.

Che bello questo disco di Sienna Spyro con Material Lover qui su Radio Selene. Dunque, allora, si parla ovviamente molto spesso, non solo se ne parla, ma in realtà ci sono davvero un sacco di video che girano in rete dei mondiali di calcio 2026, che si portano appresso chiaramente dei tifosi, ogni nazionale ha la sua. In questo caso invece c'è una signora inglese di quasi 90 anni che si sta recando in realtà in ogni stadio dove gioca la nazionale argentina, perché lei è innamorata di Lionel Messi, ma davvero innamorata, cioè lì sta lì, ha anche pagato non so in realtà quanto possa costare un biglietto quasi a bordo campo, ma penso non poco. Bene, lei ha speso tutti quei soldi, i soldi della pensione, li ha investiti in un posto a bordo campo, perché arriva lì con i cartelloni dove magari c'è scritto Messi, will you marry me, cioè vuoi sposarmi, oppure altre cose che sono comparse, tipo altri cartelloni sempre con delle scritte inglesi dove magari lei dice l'età è solo uno stato d'animo, quindi Messi, se tu volessi farti avanti. Ora succede che Messi questi cartelloni li ha visti, ha fatto il segno dell'ok col pollice alzato alla signora, poi anche col gesto della mano, che per noi italiani è molto normale, noi siamo traduttori istantanei di quello che uno vuol dire con le mani. Non a caso gesticoliamo come se fossimo dei vigili urbani nel centro di Roma, praticamente sempre in ogni regione, e noi abbiamo capito questo gesto che anche Messi ha fatto, era come per dire va bene signora, guardi, come avessi accettato, ecco, la sua reazione è stata questa. Ma la signora imperterrita niente, si farà tutto il mondiale, se poi l'Argentina dovesse andare avanti noi siamo sicuri che lo farà anche lei.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

18:34 minuti, siete su Radio Selene. L'argomento che abbiamo scelto quest'oggi tocca un po' tutti quanti noi da vicino, ovvero vi sto chiedendo questa sera che cos'è che vi dà veramente fastidio dei vostri vicini d'ombrellone, quella roba che gli altri fanno, che giustamente magari lo spazio vitale è quello lì, quindi magari quanto dista un ombrellone dall'altro, 1,5 metri, 2, adesso la butto lì, ma insomma la distanza è davvero minima, e quindi la privacy viene meno, e quindi possono esserci alcune cose che vi danno fastidio. Allora, da Lecce, Sandro ci scrive: non tanto i bambini quanto i genitori che sono maleducati. Effettivamente capita, può capitare, adesso parliamo di spiagge, in realtà può succedere anche al centro di una città, in gelateria, al supermercato, che ne so, insomma in qualunque, in piazza, anche in piazza ci sono quei genitori che lasciano un po' i bambini allo stato brado, un po' come il figlio, non so, il Tarzan, avete presente, cresciuto dagli orsi e dai lupi, un po' la stessa tecnica e la stessa cosa, un po' come Mowgli, esattamente la stessa cosa, diciamo che il principio è lo stesso: io ti metto al mondo, poi trovo qualcuno che ti educhi, che ti cresca. E purtroppo è vero, mi spiace dirlo, ma ci sono un po' dei genitori che riescono poco a tenere a bada i propri figli, e questo, ripeto, capita in realtà in qualunque posto voi siate. Specialmente può dar fastidio se siete in spiaggia, perché magari siete lì, volete godervi, avete il sacrosanto diritto di godervi la giornata al mare, e magari vi ritrovate folle orde di bambini urlanti, di sabbia che vi viene addosso, di cose veramente assurde. Può succedere, parliamone insieme questa sera su Radio Selene.

0: E in questo giovedì insieme qui su Radio Selene si parla di roba seria, cari amici, si parla di estate, quindi arriva il Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Anche quest'anno noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour del 2026. Vi aspetta davvero una grandissima esplosione di energia e divertimento, ma voi dovete immaginare la scena, la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gli innumerevoli gadget e le risate e poi anche le sorprese e da non sottovalutare le foto e le storie sui social. Quindi cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa domenica 21 giugno Lido Franco Marina di Ginosa in provincia di Taranto e poi domenica 28 giugno Lido Azzurro a Pani Brindisi. Siamo come sempre in diretta dalle 10 alle 13. I partner del Beach Tour 2026 sono il Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E poi Divella, passione mediterranea nel mondo e i supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, giovedì sera Radio Selene, da questo, insomma, da questo momento, dalle 18 in realtà fino alle 21, insieme a me Paola Cisternino, insieme alla nostra musica, quindi adesso Olivia Dean e poi Bruno Risassi.

0: Basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Canzone contro la paura, Bruno Rissas. Io non so voi, ma Bruno Rissas è uno di quegli artisti che quando li ascolti smuovono qualcosa, no? Secondo me lui ha quella capacità, a parte un talento e una bravura innata, ma davvero ha quella capacità di smuovere qualcosa dentro che pochi sanno fare. Ma questa magari è una mia opinione personale, io sono contenta sempre di poterlo sentire qui su Radio Selene. E adesso, a proposito di grandi artisti, ma qui siamo veramente su un altro livello, arriva Pino Daniele.

Keep on moving, la voce e il sound di Pino Daniele qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:01.

0: Maledetto me.
1: Singolo nuovo di Fulminacci, si chiama Maledetto me, qui su Radio Selene. Come sempre quando arriva quest'ora noi lasciamo spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: In questi giorni si è parlato tanto degli accordi di pace possibili, quello in pratica già sottoscritto sotto forma di memorandum d'intesa tra Trump e Pezeshkian, che pone fine, almeno provvisoriamente, alla guerra di Hormuz. E si parla anche di trattative possibili per quanto riguarda l'altra guerra, quella d'Ucraina, in cui anche Kiev adesso può contrattaccare con la produzione massiccia di droni e l'effetto devastante in territorio russo. C'è quindi la possibilità di sforzi di pace, perché la situazione anche lì si è riequilibrata e tutte e due hanno interesse almeno a una tregua lunga, così come ovviamente la si auspica per il Medio Oriente. Ma la questione è una: se non ci sarà più la guerra, ci sarà la deterrenza, ci saranno forze di interposizione, forze di sminamento nello stretto di Hormuz, forze che dovranno ad esempio ripristinare la situazione anche dal punto di vista dei rischi, dei pericoli per gli ordigni che non sono esplosi nelle varie zone di guerra. E c'è anche la necessità di creare i presupposti per cui altre guerre non ci siano. Tutto questo vuol dire spese di difesa. E su questo, come sappiamo, le opinioni pubbliche ovviamente sono molto meno disponibili rispetto ai governi, che hanno nei loro bilanci comunque già degli stanziamenti per questo settore, ma stanziamenti che si devono fare forzatamente più ampi, proprio perché sulla difesa si costruisce il futuro della pace, soprattutto ora che sappiamo con certezza che gli Stati Uniti non ci saranno sempre, come è successo negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, a sostegno, a difesa, ad aiuto, a tutela dell'Europa. È il dibattito dei dibattiti, insieme a quello sull'immigrazione, ed è su questo che le forze politiche dovrebbero misurarsi, senza petizioni di principio che servono fino a un certo punto. Siamo tutti pacifisti e siamo tutti per l'accoglienza, poi però sappiamo che ci sono gli altri due problemi: cosa fare quando l'accoglienza diventa qualcosa di rischioso, cosa fare quando qualcuno ti attacca invece militarmente e non hai difesa. Questi temi non vengono trattati perché le forze politiche semplicemente hanno paura di dire all'elettorato le cose come stanno, di spiegare come bisogna fare, come sarebbe dal loro punto di vista giusto fare. Ecco, sin quando non c'è questa maturità, noi daremo le notizie, la politica commenterà, ma poi rischiamo grosso.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo al centro commerciale Mongolfiera Lecce domenica 21 giugno. Non mancate!
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene e tra poco parliamo ancora dei mondiali di calcio, perché siamo curiosi di andare a vedere cosa fanno le nazionali straniere, come si preparano. Adesso arriva Benson Boone e poi Robbie Williams.

Juice, Robbie Williams, forse la sua canzone più iconica, ne ha fatte tante, ma questa a parer mio rimane davvero forse la più iconica. Quando si pensa a Robbie Williams ti viene in mente poi questa canzone qui, a parte il petto nudo col gilet, perché all'epoca negli anni 90 le magliette non andavano di moda quando faceva parte dei Take That. A proposito di petto nudo, di questo si parla, parliamo della nazionale norvegese che negli ultimi giorni ha visto diversi giocatori che sono stati fotografati mentre si esponevano volontariamente al sole durante il ritiro negli Stati Uniti. Allora uno si domanda, ma non dovrebbero correre da una parte all'altra del campo, allenarsi, provare gli schemi, provare questa roba qui? No, loro avevano l'obiettivo di favorire l'acclimazione al caldo in vista appunto di questi mondiali che insomma si disputeranno tra America, Canada e Messico. Allora, siccome loro giustamente per una questione climatica e geografica non sono abituati molto al caldo e in più dovranno correre, se va tutto bene, per 90 minuti, altrimenti anche un po' di più, cioè 60-90 quelli che sono, insomma, hanno difficoltà, è normale che sia così. E allora, oltre a provare gli schemi e quant'altro, si mettono lì al sole petto nudo come se fossero al mare ad agosto, che ne so, a Monopoli, per fare un esempio, e cercano di prendere il sole per abituarsi al caldo e riuscire a giocare tutto quel tempo, considerando che poi correranno, mica stanno lì fermi come se nulla fosse a parlarsi da una parte all'altra. Ed è una attività questa che fa molto piacere alle donne, anche perché diciamocelo, noi quando abbiamo visto queste fotografie che girano in rete di questi giocatori che diciamo male non son messi, anzi assolutamente, con la sdraietta come se fosse mio zio Franco al mare sugli scogli, quelle lì piccoline, quelle che si portano in spiaggia, che se uno non guarda la sdraietta ma guarda solo i giocatori a petto nudo lì seduti, insomma mica male non è. Ma perché diciamolo, signore mie, un campione non si riconosce solo dal campo ma anche da quello che fa fuori, e se loro prendono il sole a petto nudo, ma chi siamo noi per andare a dire ai norvegesi che non lo devono fare? Ma ci mancherebbe altro, anzi invitiamo le signore quando volete.

Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini qui su Radio Selene. Arrivano i vostri messaggi. L'argomento di quest'oggi è che cos'è che i vostri vicini d'ombrellone magari fanno e vi manda al manicomio. È una cosa che veramente vi dà fastidio. Allora c'è Luca da Taranto che ci scrive: mi dà molto fastidio l'odore del cibo pesante che arriva dall'ombrellone accanto. Adesso non so, magari Luca sarà il tipo da schiscettina con l'insalata di riso, una mela, un panino piccolo, cosa che io francamente anche condivido, perché poi magari hai intenzione di fare il bagno ed è un attimo che torni bambino negli anni 80 quando mangiavi una caramella e tua madre ti diceva: e adesso aspetti 3 ore prima di fare il bagno. Quindi sostanzialmente un po' condivido. Mentre sempre da Taranto Leonardo ci scrive: mi dà molto fastidio la voce alta, il continuo uso del cellulare con quelle suonerie a tutto volume. Oramai sono anni che preferisco andare al mare, magari qualche volta sì, qualche volta no, in dei lidi privati dove magari un minimo di tranquillità e rispetto si suppone che poi si trovi. Ma si suppone, caro Leonardo, perché non è detto che sia così, nel senso che è chiaro, nel lido privato sicuramente ci sono dei comfort e delle comodità che altrimenti ti dovresti portare da casa, e quindi arrivi tipo, non so, le vacanze intelligenti di Verdone al mare, quindi questo è comprensibile, ma non possono controllare poi in tutto quello che gli altri fanno.

0: ancora insieme su Radio Selene anche nell'appuntamento di questo giovedì sera. Si parla di un appuntamento da non perdere, domenica 21 giugno, quindi questa domenica noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo e siamo lì per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e anche e soprattutto talento. Quindi l'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera con la partecipazione straordinaria di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Pierno. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Quindi ci vediamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo domenica 21 giugno, non mancate.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Bet con Love is All Around, 19:34 minuti, siete su Radio Selene e quando arriva quest'ora noi come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì c'è l'anticiclone, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo e infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere dato che il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 29 e i 35 gradi, venti in calo e mari poco mossi.

chiama Hungry Heart, Bruce Springsteen, 1980, qui su Radio Selene. Si cambia nazione perché passiamo dall'America all'Italia. Parliamo di un duo che abbiamo conosciuto durante il Festival di Sanremo. Loro sono una coppia, artisticamente parlando e anche nella vita. Parliamo di Maria Antonietta e Colombre, e questo è il nuovo singolo, Senza Vestiti.

0: attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Cari amici di Radio Selene, non avete ancora scaricato la nostra app? Beh, allora male, molto male. La trovate nel digital store del vostro telefonino, è completamente gratuita, scaricatela, così ci potete seguire in streaming. Adesso arrivano i The Colors e poi è un altro.

Talk to You, singolo nuovo di Enotre qui su Radio Selene, le 19.55. Noi vi portiamo negli anni 80, dove c'è questa formazione storica britannica che negli anni 80 diciamo che ha composto il grosso del suo repertorio. Noi li ascoltiamo con Dance All Days, parliamo di Wang Chung.

Wang Chang 1984 qui su Radio Selene con Dance All Days. Buonasera, le 19:59.

0: Mi è capito Nog, qui su Radio Selene. Adesso lasciamo spazio all'informazione con la redazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersagli a Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin poi contro il G7. Trump è stato riempito da idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri. Cattivo o stupido chi lo fa? Riprende intanto il traffico a Hormuz. Passa anche la nave italiana di Grimaldi. Maturità a Pavese e l'amore mancato. Calabresi e la fatica, il discorso di Saragatta all'Assemblea Costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati, l'incanto di Husman e il racconto della scienza di Pianucci. Sono le tracce della prima prova della maturità, il tema d'italiano oggi affrontato da oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della Presidente del Consiglio Meloni. La cronaca parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. La madre teme in un epilogo tragico, mentre il padre ha fatto un appello ai negozi di alimentari della zona chiedendo di segnalare chi compra prodotti senza glutine. Sara infatti è celiaca. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Nero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo. La reazione all'ansa di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli. Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Radio Selene.
0: Le 28 minuti inizia adesso qui su Radio Selene, l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì sera, e come sempre adesso andiamo ad ascoltare la musica di Radio Selene. Primo disco, l'italianissima Noemi, e poi arriva Olivia Newton-John.

Beh, oltre che cantarla questa canzone, ci ricorda chiaramente che siamo fuori forma, cioè anche quest'anno la prova costume la facciamo in montagna, un bel maglioncino collo alto e ci passa la paura. Dunque, a proposito di fisico, in realtà pensavo al fatto che, aprendo i social network, penso succeda anche a voi, sono invasi, cioè ci sono queste continue proposte di ricette insalate. Allora c'è l'insalata con i gamberi, l'insalata con le pesche grigliate, i pomodori confì e il petto di pollo. Insomma, è chiaro che l'estate si tende a mangiare qualcosa di più leggero, ecco, pasti molto più salutari e molto più leggeri sono sicuramente l'opzione migliore. Cioè, oddio, insomma, parliamone, perché davanti a una parmigiana comunque il dubbio ci viene, ma rimane il fatto che effettivamente i social media ci stanno bombardando con queste insalate e va bene, è comprensibile, è una cosa anche giusta. Io però mi viene da dire, no? Anche se estate, fosse anche il 31 di agosto, Ferragosto, uno dei giorni più caldi che vi viene in mente, ma perché una bella pizza di sera in riva al mare ci fa schifo? A noi no, sinceramente, anche un panzerotto, se posso avanzare una proposta, un arancino, un po' quello che volete, io credo che tutto sommato l'insalata sì, però nelle ore più calde, la sera, ma buttiamocelo un po' di food, di quello bello, di quello street, che in Puglia sicuramente è buono e si trova un po' ovunque. Io adesso, ultimo appello, anche due bombette, male, non ce le vedrei.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, lui è Saif, che è sicuramente uno dei personaggi musicalmente non più interessanti della scena attuale, da tenere d'occhio, davvero molto molto bravo. Dunque, abbiamo parlato prima di Panzerotti e soprattutto di Pizza in Riva al Mare. Di pizza continuiamo a parlare perché c'è Flavio Briatore che ha cambiato idea sulla Puglia. Signori, fermi tutti, adesso ha cambiato idea, eh? Abbiamo fatto pace, lui è arrivato in realtà martedì 17 giugno a Savelletri, dove ha aperto il Crazy Pizza, una pizza non proprio economica, un po' come tutti i locali di Briatore. Comunque lui non c'era all'inaugurazione, è arrivato martedì, lì folle e orde di giornalisti a chiedergli: beh, insomma, Briatore, come sta andando? Ti piace questo posto? Come la va? Va tutto bene? Cosa ne pensi adesso della Puglia? Abbiamo fatto pace. Lui ci ha tenuto a sottolineare che in realtà con la Puglia non ha mai litigato, anzi dice: c'è stato un progetto, non è andato a buon fine ed è finito lì. Non ho litigato mai con la Puglia nel modo più assoluto, tornando anche indirettamente sulle polemiche che negli anni avevano accompagnato alcune sue dichiarazioni sulla regione. Quindi lui è arrivato, si è preso questa bella pizza che a quanto pare in realtà funziona, ma per carità, la pizza sarà sicuramente buona. Ci fa un po' sorridere a noi pugliesi il fatto che lui vada a smentire delle cose che lui ha detto, avrà un po' la memoria corta, ma noi da buone persone del Sud Italia le cose ce le ricordiamo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
9: Questa è Radio Selene.

Lavanoni con Bungaro e Pacifico qui su Radio Salene, imparare ad amarsi. E quest'oggi, cari amici miei, abbiamo parlato spesso delle nazionali che si trovano chiaramente in questo momento impegnate nella disputa per il campionato mondiale di calcio. Allora, abbiamo parlato degli svedesi che sono lì a petto nudo, abbiamo parlato di Messi che viene stalkerizzato da questa signora di 90 anni. Parliamo invece adesso della nazionale del Messico, che ha deciso di prendere come mascotte un'anatra vera, alla quale hanno infilato una maglietta del Messico su misura e anche gli scarpini da calcio. L'hanno chiamata Merlin, anatra domestica che indossa appunto la maglietta della nazionale messicana. È diventata una star per le strade di Città del Messico e la gente si ferma a fare le fotografie, le danno da mangiare, che lei rifiuta gentilmente, perché va bene essere mascotte, va bene essere anatre, però no grazie, mi curano già abbastanza. È veramente l'idolo del Messico in questo momento, forse anche più della nazionale stessa. E se volete vedere, ci sono le immagini che circolano sui social. Signore, questo mondiale sicuramente è un divertimento.

La voce di Kane qui su Radio Selene. Beh, mi ha preso quest'oggi a parlare di mondiali, di sport. Oggi mi sento sportiva e per me questo è un segno di sportività, nel senso che ne parlo e basta, cioè niente di più, non mi azzardo. Ma leggevo del fatto che a Boston, visto che c'è stata la partita della Scozia, i bar di Boston stanno finendo la birra, ed è vero, io pensavo fosse una cosa ironica, invece è vero, perché stanno finendo le scorte di birra a causa dei tifosi scozzesi che di birra ne bevono veramente un finimondo. Ora però sta arrivando anche la Germania, direi che i bar devono armarsi di fusti di birra, come minimo. Loro non sono preparati, diciamo che noi in Europa siamo un po' più festaioli, ecco, mettiamola così.

0: 3332-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Radio Selene.
1: Le 20 e 48 minuti in questo momento, ancora pochi minuti da passare insieme in onda qui su Radio Selene in questo giovedì sera, e noi andiamo adesso ad ascoltare due dischi di fila, quello di Somber, subito dopo arriva Sweet Tooth di Lucent.

Switchude, Louis Saint, singolo di qualche anno fa, appena ascoltato qui su Radio Selene. A proposito di tempo che torna indietro, 2005, I Belong to You, Eros Ramazzotti.

0: Ed è di Renato Zero l'ultimo disco di quest'oggi, cari amici di Radio Selene. Noi abbiamo terminato. Da parte di Gigi Savoni, da parte mia, vi auguriamo una buona serata e torniamo domani dalle 18 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, ha messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Siamo alla cronaca. Parte da un fermaglio rosso per capelli la speranza di trovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Ricerche dunque che si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Assolti con formula piena il PM di Milano Fabio De Pasquale e il giudice Sergio Spadaro nell'ambito dell'inchiesta Eni Nigeria. Lo ha deciso la Cassazione con la formula perché il fatto non sussiste, ribaltando di fatto le sentenze di primo e secondo grado. Il magistrato e il giudice erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio, un reato che secondo i togati non è mai avvenuto nella realtà materiale. Secondo la tesi dell'accusa, sia De Pasquale che Spadaro erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli imputati del processo per la maxi tangente nigeriana da $1 miliardo, conclusasi poi con l'assoluzione di tutti i vertici Eni imputati. Siamo allo sport. Il calcio con i mondiali ad Atlanta finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Al gol di Sadilek per i cechi nel primo tempo risponde al rigore di Mokoena nella ripresa per il Sudafrica. Primo punto nel girone A dunque per entrambe le squadre. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Bosnia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: la vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni ha bersagliato Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiuse tutti gli scali per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky afferma: se l'Ucraina brucia, lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino: risponderemo con attacchi massicci. Il consigliere di Putin attacca intanto il G7, affermando che Trump è stato riempito di idee dannose. Sul tavolo del Consiglio europeo, invece, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Intanto Donald Trump respinge le critiche sull'accordo firmato ieri con l'Iran. Cattivo o stupido chi lo fa, afferma. Riprende invece il traffico Hormuz, passa anche una nave italiana. E ha parlato anche Khamenei: nel corso dei negoziati tra Washington e Teheran per un accordo, per principio avevo una visione diversa, tuttavia in virtù dell'impegno che lo stimato presidente in qualità di capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha assunto nei miei confronti a nome proprio e degli altri membri riguardo alla salvaguardia dei diritti della nazione iraniana, ho dato la mia autorizzazione. Questo quanto affermato dunque il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto e diffuso dai media della Repubblica Islamica. Nel corso di una riunione degli amici della coesione che ha preceduto il summit dell'Unione Europea è stata ribadita la convinzione condivisa che il futuro bilancio dell'Unione debba consentire di affrontare le nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche previste dai trattati, a partire dalla politica di coesione, quella agricola comune e dalla politica comune della pesca. Questo quanto rende noto Palazzo Chigi, che spiega che i 17 leader che hanno partecipato alla riunione presieduta da Meloni e dal presidente della Romania Dan confermano la comune determinazione a mantenere una posizione unitaria nel negoziato sul bilancio. La cronaca parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato infatti in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza della prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Le ricerche dunque si spostano verso la riserva naturale, la Camosciara. Siamo al calcio. L'Inter e Chievo proseguiranno insieme, e ufficiale dunque il rinnovo arrivato in serata dell'allenatore. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro con il seguente comunicato: FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo del contratto con Chievo grazie ad un nuovo accordo. Il tecnico sarà dunque la guida dei nerazzurri fino al 2028. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
6: mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
8: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1970.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh. Ah!
8: Sì. Che caro, che caro!
7: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché sì, ho fatto una sorpresona.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La guerra arriva a Mosca con il più grande attacco ucraino verso la capitale russa dall'inizio del conflitto. Un massiccio raid di droni che ha messo in crisi le difese delle forze di Putin, colpendo raffinerie ed edifici residenziali e provocando la chiusura di tutti gli aeroporti. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e quello russo Putin, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Le forze americane hanno revocato il blocco di tutto il traffico marittimo in entrata e uscita dai porti e dalle aree costiere dell'Iran. Resteremo comunque nell'area generale per assicurarci che tutti gli aspetti dell'accordo vengano rispettati, ha messo in evidenza il comando centrale americano. Intanto si apprende che l'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che tali fondi potranno essere usati solo per comprare beni direttamente dagli Stati Uniti. Shock nel Regno Unito, dove un uomo ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di 3 anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, si tratta di un 30enne. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Cambridge, dove si trova in condizioni critiche ma stabili. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bici. Arrivato all'ospedale Santa Maria Nuova in condizioni disperate, non c'è stato nulla da fare ed è spirato poco dopo. Il piccolo aveva appena finito le elementari. L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, e quanto afferma in sostanza l'ANAC nel parere chiesto dal ministro dello sport all'autorità anticorruzione sulla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Nero certo, ora ognuno può giudicare quello che è successo, la reazione all'ansa di Malagò, che ora appare come il candidato favorito per la guida della Federazione Calcio nel voto che si terrà il prossimo 22 giugno. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Capitali sotto attacco, missili russi su Kiev e un'ondata di droni bersagli a Mosca colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che ha oscurato i cieli della capitale russa. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Ira del Cremlino che replica: risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo intanto il rebus di un possibile negoziatore con la Russia, l'Italia insiste per un inviato unico. Gli occhi del mondo sono anche su Lucerna per i colloqui Stati Uniti-Iran. Messaggio del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei: ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, dice il vicepresidente americano. Invece Vance afferma ad oggi 60 giorni per negoziare. Trump invece contrattacca contro la stampa, dice: cattivo o stupido chi critica. Intanto riprende il traffico Hormuz e passa anche una nave italiana. Siamo agli esami di maturità, Pavese e l'amore mancato, calabresi alla fatica, il discorso di Saragat all'assemblea costituente, la necessità delle frontiere del filosofo Furedi e poi Brancati. Sono queste alcune delle tracce della prima prova della maturità, il tema di italiano che hanno affrontato questa mattina oltre 527.000 studenti, a cui è arrivato anche l'incoraggiamento della presidente del Consiglio Meloni. I temi sono stati promossi dagli studenti che li hanno giudicati fattibili e domani è attesa la prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Siamo alla cronaca, parte da un fermaglio rosso per capelli, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Il fermacapelli usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine. E siamo allo sport, iniziamo dai mondiali di calcio. È già tempo di esami per il Brasile di Ancelotti. I verdi oro affronteranno nella notte di domani Haiti a Filadelfia dopo il pari con il Marocco. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti che avranno il match point per passare al turno contro l'Australia a Seattle. Oggi un rigore ha salvato il Sudafrica contro la Repubblica Ceca, ma l'1-1 è un regalo a Messico e Corea del Sud. In Italia intanto arriva il parere dell'ANAC chiesto dal ministro Bodi, parere positivo dunque che dà il via libera all'ex presidente del CONI Malagò per la guida della FIGC. Si voterà comunque il 22 di giugno. Il basket, l'Olimpia Milano vince ed è campione d'Italia. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1 conquistando dunque lo scudetto. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: La Madonna.
3: Esagerato. Pronti? Come sempre, come tutti i giorni. Anche oggi a tenervi compagnia sino alle 18 il nostro pomeriggio. Noi siamo la crew del pomeriggio e vi teniamo compagnia sino alle 18, dalle 15 alle 18, poi c'è Paola Cisternino sino alle 21. Non sono solo, naturalmente, perché ad accompagnarmi in questo viaggio, in questo cammino, c'è il mio amico Gigi Savani.
4: Rispetto!
3: Quello è finale, per me rimane una cosa meravigliosa. Anche oggi abbiamo tante robe e parleremo di Puglia, ovviamente, un occhio sempre al mondiale, ovviamente, insomma tante cose, caldo ovviamente, non può mancare questo periodo, tante cose da fare, tante cose da dire. E allora, prima di cominciare, vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco si parla di viabilità, naturalmente made in Puglia, no? Quindi trasporti, treni, cioè trasporti eccezionali anche. Tutto questo tra pochissimo. Prima, where is my husband?

Quanto ci sta bene, in questo momento? Perché noi siamo abituati a lamentarci e quindi quell'ai dà di lamento tantissimo, e soprattutto anche per quello che stiamo per dire, e quindi ai. Perché? Perché dal 22 di giugno niente treni per Matera. Oh, ma che bella notizia! Disagi in vista per chi viaggia sulle ferrovie Apollo Lucane. Infatti la tratta ferroviaria tra Bari e Gravina sarà temporaneamente interrotta per consentire importanti lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura. Durante questo periodo di sospensione però saranno attivi autobus sostitutivi per garantire i collegamenti ai pendolari e ai viaggiatori. Tra l'altro questa sospensione andrà avanti, ve lo dico subito, sino al 30 di agosto, quindi insomma un bel periodo caldo in tutti i sensi, ma sono lavori che servono, eh. Pensate già che gli interventi serviranno a migliorare la linea e a realizzare opere collegate all'interramento del secondo binario in quel di Modugno. Ecco, vi ho anche spiegato per quale motivo ci sarà questa pausa, ecco, questo distacco, va bene? Ok, tra poco ancora viabilità, abbiamo ancora altre notizie, abbiamo iniziato proprio tipo GR della viabilità. Ma lo dico per voi, perché sono cose che bisogna sapere.

Fulminacci, maledetto me, prima, anzi se prima abbiamo detto cattive notizie, disagi per chi viaggia sulle ferrovie Apulo-Lucane, adesso possiamo iniziare dicendo buone notizie per chi viaggia tra il sud e il nord Italia. Perché? Perché si lavora al ritorno del collegamento Frecciarossa tra Taranto, Potenza e Milano, che è stato sospeso nei mesi scorsi a causa dei lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria. L'obiettivo di Puglia e Basilicata è far ripartire il servizio già dal 1 luglio, e in tanti sperano in questa cosa, anche perché il Frecciarossa rappresenta un collegamento strategico per gli studenti, per i lavoratori, ma anche per i turisti. In queste ore le due regioni stanno discutendo come suddividere i costi del servizio, cercando un accordo che permetta appunto di garantire la continuità del collegamento senza ulteriori interruzioni. Vedi, una brutta notizia, una bella notizia, e bisogna alternare. Che poi, come ho detto prima, no? Quando ci sono sti lavori, dovete pensare che li fanno per migliorare. Sì, ci vuole un po' di pazienza, però alla fine.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

su Radio Selene 15:32, sempre in diretta con Luca Catalano. Stiamo parlando di mezzi di trasporto, abbiamo detto cose belle, cose fastidi, eccetera eccetera. Rimaniamo in questo settore, rimaniamo in questo ambito, perché sicuramente lo sapete che Bari è pronta ad accogliere Vasco Rossi per i concerti del 18 e del 19 di giugno allo Stadio San Nicola, ma questo ormai è noto. E la cosa che, insomma, di cui vi voglio parlare è legata al traffico e ai trasporti, perché saranno attivate delle navette dedicate con partenza da Via Capruzzi nei pressi della stazione centrale, con fermata intermedia al Polipark e corse ogni 12 minuti circa, naturalmente, a partire dalle 14. Quindi sono già iniziate le corse per arrivare allo stadio. Saranno inoltre disponibili delle aree parcheggio nei pressi dello stadio con tariffa giornaliera agevolata. Il comune di Bari però invita gli spettatori a utilizzare il trasporto pubblico per evitare dei congestionamenti nella zona attorno al San Nicola, anche perché sono attese veramente decine di migliaia di persone per le due date del comandante, il buon Vasco Rossi. Abbiamo visto, è diventata virale anche una storia di Maddalena Corvaglia che atterrava, era arrivata all'aeroporto di Bari ed è pronta anche lei a godersi il concerto di Vasco Rossi. E fateci sapere poi domani com'è andata, mi raccomando, fateci sognare il concerto di Vasco Rossi. Noi l'abbiamo visto, però è sempre bello.

verso quel filone là, e lo facciamo con un ragazzo che adesso è conosciuto dalla qualunque. Samurai J, il nuovo singolo si chiama Flamenco Paranoia.

0: Buone, buone, buonissime! Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali, senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Tra poco, lo sapete, la cosa importante che ci serve, sì, è giovedì, tra poco weekend, tutto quello che volete, viva il sole, ma noi a quest'ora volimmo caffè e quindi facciamo noi una pausa caffè, voi la musica, Mr. Know It All.

Interfaith Love Song su Radio Selene 1994, e adesso ancora parentesi legate al passato, ancora parentesi legate ai grandi brani della musica internazionale. E allora 1986, i Queen, Fans Will Be Fans.

altro ad un brano come questo, se non wow. Queen, Friends Will Be Friends, 1986. Buon pomeriggio, sono le 16 in punto.

su Radio SLN, 16 minuti del nostro giovedì pomeriggio, naturalmente in super diretta, e parliamo di eventi perché lo sapete, l'estate è piena di eventi. Iniziamo con uno dedicato al libro. Dal 17 al 19 di luglio a Bari torna e Bari tornerà a trasformarsi in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare. Infatti torna Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che è giunta alla sua sesta edizione e che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate pugliese. Per 3 giorni il Lungomare del capoluogo sarà animato da librerie, editori, autori, incontri, presentazioni e appuntamenti dedicati alla lettura. L'iniziativa è promossa dal Comune di Bari assieme all'Associazione Presidi del Libro, con il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione del Salone Internazionale del Libro di Torino. L'obiettivo, lo sapete, è quello di portare i libri fuori dai luoghi tradizionali, farli incontrare con il pubblico in uno degli scenari più belli della città, trasformando proprio il Lungomare di Bari in un vero e proprio spazio culturale aperto a tutti. Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Tante iniziative made in Puglia legate alla cultura, anche alla musica. Continuiamo a parlarne tra poco.

Eros Ramazzotti con Max Pesali insieme in questa canzone per parlare di musica, perché la festa della musica arriva anche a Bitonto. Come abbiamo detto, tanti gli eventi dedicati alla cultura, non solo musica, abbiamo detto anche libri in giro per la Puglia d'estate. Sabato 21 di giugno in quel di Bitonto torna A Street for Art, l'evento che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto tra musica, arte, spettacoli di strada e performance dal vivo. Questa iniziativa si inserisce nel programma nazionale della Festa della Musica, che viene celebrata ogni anno nel giorno del solstizio d'estate. L'obiettivo è semplice: portare la musica fuori dai teatri, dalle sale concerto, rendendola più fruibile a tutti. Ma a proposito di musica, visto che questa prenderà tanti ragazzi, artisti di strada, performer, eccetera eccetera, questo evento, una domanda anche per gli ascoltatori di Radio SLN: ma voi vi fermate mai ad ascoltare gli artisti di strada? Siete attratti dagli artisti di strada, che possano essere cantanti, che possano essere prestigiatori, giocolieri, clown, intrattenitori, ballerini, anche ce ne sono veramente tanti. 347 7272274, parliamo di artisti di strada, se vi fermate mai ad ascoltare questi talenti straordinari.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Lucio Battisti 1969, mica Bruscolini. Qualche messaggio vi ho chiesto se vi è capitato di fermarvi durante l'esibizione di qualche artista di strada, se vi piacciono vi fermate. C'è Marco da Bari, dice: io mi fermo quasi sempre, soprattutto se vedo qualcuno che suona bene. Bravo, fate, supportate anche, perché loro vanno, come si dice, al cappello, quindi mettono sempre la possibilità di lasciare qualcosina. Fatelo, perché sono ragazzi molto bravi. Poi Elisa da Monopoli: una volta ho scoperto un cantante bravissimo in una piazza e ancora oggi lo seguo sui social. Ormai hanno tutti, mettono, no, anche lì tutti i contatti per seguirli, eccetera eccetera. Poi Fabio da Molfetta dice: quando viaggio all'estero gli artisti di strada sono una delle cose che guardo di più. Ce ne sono alcuni in giro per l'Europa che sono straordinari. E poi chiudiamo con Chiara da Trani, che dice: se posso lascio sempre qualche moneta, perché dietro c'è studio e sacrificio. Bravissima. Se volete continuare a scriverci, fatelo 347 7272 274.

dalla mia città su Radio Selene. Un altro messaggio al volo che avevo letto, davvero molto carino, legato agli artisti di strada. Ce l'avevo qui da qualche... eccolo qua, c'era quello di Michele da Bitonto, dice: alcuni concerti improvvisati in strada mi hanno emozionato più di quelli a pagamento. Guarda, io vi posso dire, vivendo un po' di più la città di Bari, che sulla via principale di Bari, dove ci sono tutti i negozi, via Sparano, di lì, guarda, nel weekend, la domenica mattina e il sabato mattina, c'è, soprattutto la domenica, il sabato non so se c'è questo ragazzo qua, di cui so pochissimo perché vado sempre di fretta, eccetera eccetera, ma è una chitarra e voce, un po' con i piedi, forse anche un po' batteria, ma una roba incredibile, straordinaria.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Prima di salutarci vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.